comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

Vorrei fermare l'età per dirti quello che provo, senza paura di sbagliare, diventare come loro o di perdere il lavoro.

Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sano.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il calore.

0: it ought to be, 'cause I'm easy.
1: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
2: Ogni giorno.
1: Ogni giorno.
2: Stai ascoltando
1: Radio Formia.

0: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Formia hanno arrestato a Scauri in flagranza di reato un 53enne di Minturno, AF, residente a Castelforte, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è scattata durante servizi di controllo del territorio, destinati soprattutto alle zone della movida e a quelli di maggiore aggregazione sociale. Ad un posto di controllo, l'atteggiamento dell'uomo ha insospettito i militari che hanno fermato il 53enne per accertamenti, in seguito ad una perquisizione personale successivamente estesa anche all'appartamento a Castelforte. I carabinieri hanno ritrovato 4 grammi e mezzo di cocaina, oltre 5 grammi di eroina, già suddivisa in 20 dosi pronte per lo smercio, e 380 euro in contanti ritenuti probabile provento dell'attività di spaccio, nonché un bilancino di precisione e vario materiale utile al confezionamento delle dosi. Sia lo stupefacente, lo strumento per le dosi e il denaro sono stati immediatamente sottoposti a sequestro e su disposizione della Procura della Repubblica di Cassino il pusher è stato inizialmente trasferito presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. In seguito all'udienza di convalida dinanzi al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino sono state accolte le richieste della Procura cassinate e il GIP ha convalidato l'arresto operato dai carabinieri della compagnia di Formia, disponendo nei confronti del 53enne l'applicazione la misura cautelare personale e più specificamente quella del divieto di dimora nel comune di Minturno. Un progetto che unisce università, istituzioni, scuole e territorio, rafforzando una collaborazione che prosegue da 2 anni. Ieri mattina nel piazzale 4 novembre della stazione ferroviaria di Formia Gaeta sono state inaugurate le case vitruviane, strutture temporanee realizzate attraverso il recupero e la trasformazione di materiali provenienti da filiere del riuso nell'ambito della convenzione tra il Comune di Formia ed il Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III. All'inaugurazione hanno partecipato il sindaco Gianluca Taddeo, gli assessori Luigia Bonelli, Culture Pubbliche e Istruzione e Francesca Di Rocco, Ambiente e Attività Produttive. Presenti gli studenti degli studi superiori Fermi Filangieri e Liceo Classico Vittorio Pollione di Formia, insieme ai docenti e gli studenti del corso di tecniche parametriche e del programma di architettura circolare del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III. Hanno preso parte all'appuntamento inoltre i docenti dell'Ateneo Capitolino Luca Montuori, Maddalena Cimemi, Stefano Converso, Milena Farina, l'architetto onorato Di Manno e il fotografo aquilano Antonio Di Cieco, autore della mostra fotografica Atlante Materico del Tempo, allestita all'interno delle strutture. Le case vitruviane rappresentano il risultato di un percorso di collaborazione tra il Comune di Formia e l'Università Roma III, sviluppato nell'ambito della convenzione che da 2 anni unisce l'ente comunale e l'Ateneo. Un accordo che ha consentito di realizzare attività connesse al Festival Vitruviano 2025-2026, coinvolgendo studenti universitari, istituti scolastici, cittadini e amministrazione, in un percorso dedicato all'architettura circolare e alla rigenerazione degli spazi pubblici. Per la realizzazione delle strutture sono stati riutilizzati materiali provenienti da filiere del recupero, trasformati dal laboratorio di Roma III attraverso le proprie macchine di fabbricazione digitale. Nel corso di inaugurazione è stato sottolineato il valore della collaborazione che da un biennio consente al Comune di Formia e all'Università Roma III di sviluppare iniziative condivise. In queste interviste il sindaco Gianluca Taddeo e la docente del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III, Maddalena Cimemi, sottolineano l'importanza e il significato dell'evento.
3: Sindaco Gianluca Taddeo, questa iniziativa dell'inaugurazione delle casette vitruviane rappresenta una tappa di un percorso già iniziato nei mesi precedenti e proiettato anche verso il futuro.
4: Questo è una prima installazione di quelle che sono state le mini architetture che hanno creato gli studenti della Facoltà di Architettura dell'Università Roma III di Roma. Dalle miniature presentate in sala sicurezza qualche mese fa da tutti gli studenti, clienti abbiamo ritenuto opportuno di poterle realizzare anche come riconoscimento del lavoro che è stato fatto studiando la nostra città. E quindi questa di oggi è una prima installazione delle casette di Vitruvio che rientra nel percorso del Festival Vitruviano per valorizzare questa figura che comunque è stata presente nella nostra città, nella nostra comunità, che comunque rappresenta ancora oggi un riferimento di chi fa degli approfondimenti nel campo proprio dell'architettura, dell'ingegneria. Quindi è stata una bella occasione installare sulla stazione queste casette vitruviane che contengono delle immagini della nostra città, quelle che per loro sono le più significative. Quindi chi vuole visitare questi spazi lo può fare con molta tranquillità. Credo che sia l'occasione anche per vivere un po' la storia. Ci sarà una seconda fase di approfondimento che riguarderà la parte alta, quindi i borghi delle frazioni, la montagna.
3: I ragazzi, gli studenti hanno seguito con molto impegno questo progetto.
4: Sì, diciamo che già venire da Roma a Formia è stato bello visitare ed è stato ancora più bello ritornare, perché è un percorso che non si realizza solo con una visita.
3: Maddalena Scimeni, docente di storia dell'architettura, Dipartimento di Architettura dell'Università di Roma 3, curatrice della mostra che è stata inaugurata nel piazzale della stazione ferroviaria di Formia.
5: Si tratta di una selezione di fotografie di Antonio Di Cecco, un protagonista della scena diciamo professionale, artistica del mondo della fotografia e anche della fotografia di architettura, che è in sé un settore. E Antonio Di Cecco era stato chiesto di interpretare Formia e il suo territorio, e è stato lasciato molto libero nel suo lavoro. Il lavoro si è protratto per almeno 5 o 6 mesi, in cui le stagioni si sono succedute e le aree di suo interesse sono anche cambiate nel corso dei mesi e della conoscenza del territorio. La composizione di questa selezione ha privilegiato il lavoro in colore, quindi sono tutte stampe in colore. Abbiamo deciso che alcuni formati meritavano un'ampiezza di stampa diciamo maggiore e li abbiamo collocati e pensati in funzione di queste due casette che hanno progettato gli studenti della laurea di scienze dell'architettura del Dipartimento di Architettura di Roma 3. L'idea era che diciamo ci fosse una sorta di inizio di conoscenza, perché la mostra volutamente non ha didascalie e funzionano le associazioni proprio visive tra il monumento, il suo dettaglio, un'ampiezza di panorama più ampia. L'esperienza di Formia attraverso la fotografia è in gioco con l'esperienza tridimensionale della città e la posizione a ridosso della stazione ferroviaria, che è così sopraelevata, ovviamente gioca a favore di questo confronto e di questa sinergia diciamo percettiva. E allora le fotografie in particolare di Antonio Di Cecco sono, come dicevamo, ben più numerose di quelle esposte, e abbiamo intanto in lavorazione una pubblicazione con questo che abbiamo chiamato Atlante del diciamo di Formia, della sua storia, e quindi avranno sicuramente una sede cartacea in forma di volume.
2: Restituiamo il golfo ai cittadini. È partita la raccolta di firme, una iniziativa promossa congiuntamente dal Partito Democratico di Formia, da Sinistra Italiana, Europa Verde, Movimento 5 Stelle, Un'altra Città, tutti di Formia. Si tratta di una richiesta che nasce con l'obiettivo di costruire una proposta complessiva sul futuro del Golfo, capace di tenere insieme alcune delle principali questioni ambientali che interessano il territorio e trasformarle in azioni concrete su cui impegnare l'amministrazione comunale. Siamo convinti, sottolineano i promotori dell'iniziativa, che la tutela e la riqualificazione del Golfo siano strettamente legate alle prospettive di sviluppo di Formia e dell'intero comprensorio: acquacoltura, depurazione, scarichi abusivi, qualità delle acque, attività del porto commerciale e traffico pesante incidono sulla vivibilità del territorio e sulle sue possibilità di crescita. Sono temi presenti da anni nel dibattito pubblico. La proposta vuole portarli al centro dell'agenda politica e amministrativa, concludono i partiti e i movimenti che hanno promosso l'iniziativa. I lavori programmati a Roma Termini modificano la circolazione ferroviaria ed interessano anche alcuni collegamenti utilizzati dai pendolari della provincia di Latina. Le variazioni sono andate in vigore già da ieri e proseguiranno fino a sabato 26 settembre sulla direttrice Roma Formia Minturno Napoli. Tra le modifiche previste a rete ferroviaria italiana ci sono alcuni treni che non raggiungeranno Roma Termini, ma termineranno la corsa a Roma Tiburtina. Una delle corse interessate, il regionale 21036 proveniente da Napoli Centrale, è diretto normalmente a Roma Termini. Il 22, 23 e 24 settembre il treno terminerà invece il viaggio a Roma Tiburtina. La corsa continuerà comunque ad effettuare le fermate previste lungo il percorso, compresa Latina, oltre a Cisterna, di Latina e Campoleone, ma con variazioni rispetto all'orario abituale. Per il regionale 21036, rete ferroviaria italiana, indica il passaggio a Latina alle 20.25 e 20.26, a Cisterna di Latina alle 20.33 e 20.34 e a Campoleone alle 20.43, 20.44, prima dell'arrivo a Roma Tiburtina previsto alle 21.08. Per chi deve raggiungere la capitale in questi giorni sarà quindi importante controllare la propria corsa prima della partenza, soprattutto per verificare eventuali variazioni della stazione di arrivo e degli orari. Uno studio scientifico indipendente sullo stato di salute dell'ecosistema marino costiero di Minturno e sulla base dei risultati la definizione di un programma decennale di interventi. È questa la proposta presentata in Consiglio Comunale dal gruppo di Fratelli d'Italia di Minturno, con l'obiettivo di passare dalle segnalazioni che periodicamente interessano il litorale ad un percorso strutturato di conoscenza e programmazione. La mozione, che sarà discussa nel prossimo Consiglio Comunale, scaturisce dalle varie segnalazioni e situazioni che hanno caratterizzato la stagione estiva appena terminata.
6: Radio Formia informa.
2: Per la partita di Coppa Italia in programma domani fra Terracina e Cassino allo stadio Colavolpe, la prefettura ha deciso la chiusura del settore ospiti. Al pari di quanto accaduto alla prima di campionato allo stadio Washington Parisio di Formia in occasione del derby con il Cassino, gli stessi tifosi cassinati saranno costretti a rinunciare anche alla trasferta di Terracina per evitare incidenti. La prefettura ha deciso la chiusura del settore ospiti allo stadio Colavolpe. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Radio Formia, informa.
7: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: qua pronti con tutte le mattine, alle ore 7, alle ore 8 e 10, all'appuntamento con l'oroscopo. Siamo giunti a martedì 22 settembre 2026, la chiesa ricorda San Ignazio di Santiago, sacerdote, San Maurizio Martire. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo te casalinghe, che la partecipa per questa cinerata per compagnia. Salutiamo le persone, ascolta anche su internet, il sito è www.radiofomia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa come Sedecca di Gustavo. Noi siamo pronti alla lettura 12, si inizia da gara, incominciando come sempre con l'Ariete. Momento dinamico tra svaghi e incontri con gli amici, la mente lavora a pieno regime nella progettazione di nuove iniziative professionali. Un incontro interessante durante un viaggio. Dall'Ariete al Toro. Pur senza essere spettacolare, la giornata avrà il pregio di indurvi alla necessaria riflessione. Non abbiate paura di quello che potreste trovare. Iniziate un ciclo di piacevoli e rinvigorenti massaggi. Dal Toro ai Gemelli. Andamento incerto, il peggior nemico è il lavoro di routine, i colleghi noiosi e il capo che non vi molla, insofferenza e voglia di essere altrove. Dai Gemelli al Cancro, sarete un pensiero per quanto riguarda il lavoro. Siete ambiziosi, ma dovete procedere con i piedi di piombo senza sottovalutare la concorrenza. Convincetevi che c'è tempo per raggiungere i risultati voluti. Dal Cancro al Leone, con l'arrivo della Luna in Sagittario il cielo diventa splendente. Sarete sicuri di voi stessi, fiduciosi e dinamici. Un po' di cautela con l'alimentazione. Dal Leone alla Vergine, festa degli innamorati non adeguatamente celebrata. Tuttavia, quando l'amore c'è, può essere anche per tutto l'anno. Il terzo grado indispettisce la persona amata. Bilancia, la Luna vi dona una vitalità e buon umore. Approfittatene per condurre a buon fine ciò che avete in sospeso. Novità e notizie in arrivo per voi. Scorpione, ci vuole una pausa di riflessione anche nelle circostanze più brillanti. La giornata vi porta a contatto con voi stessi, con le vostre risorse e i timori. Sagittario, la Luna è nel segno, forma aspetti armonici che vi rendono euforici. Se l'amore è in subbuglio, consolatevi con gli amici. La compagnia scalda il cuore. Capricorno, per il conseguimento dei vostri obiettivi, rendetevi disponibili e assumete altri oneri. Siete pieni di energia, pronti per la scaldata al successo. Acquario, il sestile a Mercurio con la Luna è giusta per una rimpatriata fra vecchi amici, tanto più che i sentimenti vi riservano qualche sorpresa poco gradita. In amore, siate aperti a qualsiasi esperienza. Concludiamo lo squadro di oggi con i Pesci. La festa che oggi è per voi è molto gradita, con sottofondo di musica latina e una torta a forma di cuore. La serata sarà movimentata con tanta allegria e tenerezza, segnale di incoraggiamento degli amici per voi. Bene tutto anche questo martedì 22 settembre 2026, Radio Forma, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Ignazio di Santiago, sacerdote, San Maurizio Martire. Il sole sorgerà tra qualche istante alle 7.08, tramonterà alle 19.23, la luna crescente si leverà alle 17.37, calerà questa notte alle 2.09. Gli auguri a Andrea Bocelli, come 58 anni, a Roberto Saviano, come 47 anni, a Tom Felton, come 39 anni. Qualche data da ricordare: 1994, sulla NNBC esordisce la serie TV Warner Bros. Friends, creata da Mark Kaufman, David Crane e Kevin Bridge. La frase del giorno: chi ferma i cavalli inchioda. Ricordo che alle 15.30 il sole entrerà in bilancia, equinozio d'autunno. Invece pensieri questa mattina sono: moglie di marinaio, né vedova né sposa, le buone parole non rompono i denti, la felicità non cresce nell'orto dell'invidioso. A ancora buongiorno, buon lavoro, salve, è tutto per questo martedì 22 settembre 2026, all'appuntamento con il suo oroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo da parte della regia, un saluto di Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura, Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: ricordi,
1: emozioni,
0: sensazioni che sanno di
1: Radiofornia. Appassionati al nostro sound unico.
2: Forse il vero amore vuol restare grande, preferisce chiudersi e morire in un colpo.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
8: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
9: Benvenuti da Sandro Giunti. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Formia hanno arrestato a Scauri in flagranza di reato un 53enne di Minturno, AF, residente a Castelforte, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è scattata durante servizi di controllo del territorio, destinati soprattutto alle zone della movida e a quelli di maggiore aggregazione sociale. Ad un posto di controllo, l'atteggiamento dell'uomo ha insospettito i militari che hanno fermato il 53enne per accertamenti, in seguito ad una perquisizione personale successivamente estesa anche all'appartamento a Castelforte. I carabinieri hanno ritrovato 4 grammi e mezzo di cocaina, oltre 5 grammi di eroina, già suddivisa in 20 dosi pronte per lo smercio, e 380 euro in contanti ritenuti probabile provento dell'attività di spaccio, nonché un bilancino di precisione e vario materiale utile al confezionamento delle dosi. Sia lo stupefacente, lo strumento per le dosi e il denaro sono stati immediatamente sottoposti a sequestro e su disposizione della Procura della Repubblica di Cassino il pusher è stato inizialmente trasferito presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. In seguito all'udienza di convalida dinanzi al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino sono state accolte le richieste della Procura cassinate e il GIP ha convalidato l'arresto operato dai carabinieri della compagnia di Formia, disponendo nei confronti del 53enne l'applicazione la misura cautelare personale e più specificamente quella del divieto di dimora nel comune di Minturno. Un progetto che unisce università, istituzioni, scuole e territorio, rafforzando una collaborazione che prosegue da 2 anni. Ieri mattina, nel piazzale 4 novembre della stazione ferroviaria di Formia Gaeta, sono state inaugurate le case vitruviane, strutture temporanee realizzate attraverso il recupero e la trasformazione di materiali provenienti da filiere del riuso nell'ambito della convenzione tra il Comune di Formia ed il Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III. All'inaugurazione hanno partecipato il sindaco Gianluca Taddeo, gli assessori Luigia Bonelli, Culture Pubbliche e Istruzione, e Francesca Di Rocco, Ambiente e Attività Produttive. Presenti gli studenti degli istituti superiori Fermi Filangieri e Liceo Classico Vittorio Pollione di Formia, insieme ai docenti e gli studenti del corso di tecniche parametriche e del programma di architettura circolare del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III. Hanno preso parte all'appuntamento inoltre i docenti dell'Ateneo Capitolino, Luca Montuori, Maddalena Cimemi, Stefano Converso, Milena Farina, l'architetto onorato Di Manno e il fotografo aquilano Antonio Di Cieco, autore della mostra fotografica Atlante Materico del Tempo, allestita all'interno delle strutture. Le case vitruviane rappresentano il risultato di un percorso di collaborazione tra il Comune di Formia e l'Università Roma III, sviluppato nell'ambito della convenzione che da 2 anni unisce l'ente comunale e l'Ateneo. Un accordo che ha consentito di realizzare attività connesse al Festival Vitruviano 2025-2026, coinvolgendo studenti universitari, istituti scolastici, cittadini e amministrazione, in un percorso dedicato all'architettura circolare e alla rigenerazione degli spazi pubblici. Per la realizzazione delle strutture sono stati riutilizzati materiali provenienti da filiere del recupero, trasformati dal laboratorio di Roma III attraverso le proprie macchine di fabbricazione digitale. Nel corso di inaugurazione è stato sottolineato il valore della collaborazione che da un biennio consente al Comune di Formia e all'Università Roma III di sviluppare iniziative condivise. In queste interviste il sindaco Gianluca Taddeo e la docente del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III, Maddalena Cimemi, sottolineano l'importanza e il significato dell'evento.
10: Sindaco Gianluca Taddeo, questa iniziativa dell'inaugurazione delle casette vitruviane rappresenta una tappa di un percorso già iniziato nei mesi precedenti e proiettato anche verso il futuro.
11: Questo è una prima installazione di quelle che sono state le mini architetture che hanno creato gli studenti della Facoltà di Architettura dell'Università Roma III di Roma. Dalle miniature presentate in sala sicurezza qualche mese fa da tutti gli studenti, momenti abbiamo ritenuto opportuno di poterle realizzare anche come riconoscimento del lavoro che è stato fatto studiando la nostra città. E quindi questa di oggi è una prima installazione delle casette di Vitruvio che rientra nel percorso del Festival Vitruviano per valorizzare questa figura che comunque è stata presente nella nostra città, nella nostra comunità, che comunque rappresenta ancora oggi un riferimento di chi fa degli approfondimenti nel campo proprio dell'architettura, dell'ingegneria. Quindi è stata una bella occasione installare sulla stazione queste casette vitruviane che contengono delle immagini della nostra città, quelle che per loro sono le più significative. Quindi chi vuole visitare questi spazi lo può fare con molta tranquillità. Credo che sia l'occasione anche per vivere un po' la storia. Ci sarà una seconda fase di approfondimento che riguarderà la parte alta, quindi i borghi delle frazioni, la montagna.
10: I ragazzi, gli studenti hanno seguito con molto impegno questo progetto.
11: Sì, diciamo che già venire da Roma a Formia è stato bello visitare ed è stato ancora più bello ritornare, perché è un percorso che non si realizza solo con una visita.
10: Maddalena Scimeni, docente di storia dell'architettura, Dipartimento di Architettura dell'Università di Roma 3, curatrice della mostra che è stata inaugurata nel piazzale della stazione ferroviaria di Formia.
12: Si tratta di una selezione di fotografie di Antonio Di Cecco, un protagonista della scena professionale, artistica del mondo della fotografia e anche della fotografia di architettura, che è in sé un settore. E Antonio Di Cecco era stato chiesto di interpretare Formia e il suo territorio, e è stato lasciato molto libero nel suo lavoro. Il lavoro si è protratto per almeno 5 o 6 mesi, in cui le stagioni si sono succedute e le aree di suo interesse sono anche cambiate nel corso dei mesi e della conoscenza del territorio. La composizione di questa selezione ha privilegiato il lavoro in colore, quindi sono tutte stampe in colore. Abbiamo deciso che alcuni formati meritavano un'ampiezza di stampa maggiore e li abbiamo collocati e pensati in funzione di queste due casette che hanno progettato gli studenti della laurea di scienze dell'architettura del Dipartimento di Architettura di Roma 3. L'idea era che ci fosse una sorta di inizio di conoscenza, perché la mostra volutamente non ha didascalie e funzionano le associazioni proprio visive tra il monumento, il suo dettaglio, un'ampiezza di panorama più ampia. L'esperienza di Formia attraverso la fotografia è in gioco con l'esperienza tridimensionale della città e la posizione a ridosso della stazione ferroviaria, che è così sopraelevata, ovviamente gioca a favore di questo confronto e di questa sinergia percettiva. E allora le fotografie in particolare di Antonio Di Cecco sono, come dicevamo, ben più numerose di quelle esposte, e abbiamo intanto in lavorazione una pubblicazione con questo che abbiamo chiamato Atlante di Formia e della sua storia, e quindi avranno sicuramente una sede cartacea in forma di volume.
9: Restituiamo il golfo ai cittadini. È partita la raccolta di firme, una iniziativa promossa congiuntamente dal Partito Democratico di Formia, da Sinistra Italiana, Europa Verde, Movimento 5 Stelle e un'altra città, tutti di Formia. Si tratta di una richiesta che nasce con l'obiettivo di costruire una proposta complessiva sul futuro del Golfo, capace di tenere insieme alcune delle principali questioni ambientali che interessano il territorio e trasformarle in azioni concrete su cui impegnare l'amministrazione comunale. Siamo convinti, sottolineano i promotori dell'iniziativa, che la tutela e la riqualificazione del Golfo siano strettamente legate alle prospettive di sviluppo di Formia e dell'intero comprensorio: acquacoltura, depurazione, scarichi abusivi, qualità delle acque, attività del porto commerciale e traffico pesante incidono sulla vivibilità del territorio e sulle sue possibilità di crescita. Sono temi presenti da anni nel dibattito pubblico. La proposta vuole portarli al centro dell'agenda politica e amministrativa, concludono i partiti e i movimenti che hanno promosso l'iniziativa. I lavori programmati a Roma Termini modificano la circolazione ferroviaria ed interessano anche alcuni collegamenti utilizzati dai pendolari della provincia di Latina. Le variazioni sono andate in vigore già da ieri e proseguiranno fino a sabato 26 settembre sulla direttrice Roma Formia Minturno Napoli. Tra le modifiche previste a rete ferroviaria italiana ci sono alcuni treni che non raggiungeranno Roma Termini, ma termineranno la corsa a Roma Tiburtina. Una delle corse interessate, il regionale 21036 proveniente da Napoli Centrale, è diretto normalmente a Roma Termini. Il 22, 23 e 24 settembre il treno terminerà invece il viaggio a Roma Tiburtina. La corsa continuerà comunque ad effettuare le fermate previste lungo il percorso, compresa Latina, oltre a Cisterna, di Latina e Campoleone, ma con variazioni rispetto all'orario abituale. Per il regionale 21036, rete ferroviaria italiana indica il passaggio a Latina alle 20:25 e 20:26, a Cisterna di Latina alle 20:33 e 20:34 e a Campoleone alle 20:43, 20:44, prima dell'arrivo a Roma Tiburtina previsto alle 21:08. Per chi deve raggiungere la capitale in questi giorni sarà quindi importante controllare la propria corsa prima della partenza, soprattutto per verificare eventuali variazioni della stazione di arrivo e degli orari. Uno studio scientifico indipendente sullo stato di salute dell'ecosistema marino costiero di Minturno e sulla base dei risultati la definizione di un programma decennale di interventi. È questa la proposta presentata in Consiglio Comunale dal gruppo di Fratelli d'Italia di Minturno, con l'obiettivo di passare dalle segnalazioni che periodicamente interessano il litorale ad un percorso strutturato di conoscenza e programmazione. La mozione, che sarà discussa nel prossimo Consiglio Comunale, scaturisce dalle varie segnalazioni e situazioni che hanno caratterizzato la stagione estiva appena terminata.
13: Radio Formia, informa.
9: Per la partita di Coppa Italia in programma domani fra Terracina e Cassino allo stadio Colavolpe, la prefettura ha deciso la chiusura del settore ospiti. Al pari di quanto accaduto alla prima di campionato allo stadio Washington Parisio di Formia in occasione del derby con il Cassino, gli stessi tifosi cassinati saranno costretti a rinunciare anche alla trasferta di Terracina per evitare incidenti. La prefettura ha deciso la chiusura del settore ospiti allo stadio Colavolpe. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
8: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Sono le 7:35 minuti.
1: Martedì 22 settembre 2026, la Chiesa ricorda i santi Maurizio, Candido e Superio, Vittore e compagni. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, chi di speranza vive, disperato muore, dice che è meglio non aspettarsi troppo da eventi futuri che potrebbero non realizzarsi. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1499 si firmava il Trattato di Pace di Basilea, che avviava il riconoscimento di indipendenza della Svizzera. Nel 1792 veniva proclamata la prima Repubblica Francese. Il 22 settembre diventava il primo vendemmiaio, giorno d'inizio del calendario rivoluzionario. Nel 1907 arriva Trigoso, disastrosa inaugurazione per il piroscafo Principessa Yolanda di 146 metri, che affondava poco dopo il varo. E nel 1943 le truppe italiane a Cefalonia, in Grecia, si arrendevano ai tedeschi esponendo una tovaglia bianca al balcone della casa che ospitava il comando tattico. Hitler ne ordinava l'uccisione. Nel 1988 la promulga del decreto 447 introduceva il nuovo codice di procedura penale in sostituzione del codice Rocco, portato a compimento da Giuliano Vassalli, sarebbe entrato in vigore dopo un anno. Nel 1991 si scopriva che i resti mummificati ritrovati sul ghiacciaio Similaun alcuni giorni prima erano di un uomo vissuto oltre 3.000 anni prima di Cristo. Nel 2000 la Fiat chiudeva la produzione della 126. L'ultima delle proprie vetture con motore posteriore era stata lanciata nel 1972. Nel 2011 scienziati del CERN annunciavano la scoperta che i neutrini si muovono a velocità superiore a quella della luce. E nel 2017 l'attore premio Oscar Colin Firth otteneva la cittadinanza italiana. Marito di Livia Guggioli e padre di Luca e Matteo, aveva spesso espresso amore per l'Italia, dove ha una casa in Umbria. Nascevano il 22 settembre, nel 1791 il chimico e fisico Michael Faraday, nel 1904 la prima assistente di volo Ellen Church, nel 1934 la cantante Ornella Vanoni e nel 1957 il ciclista oro mondiale Beppe Saronni. Sono nati oggi anche il cantante Andrea Bocelli, nel 1958, l'illusionista e personaggio TV Antonio Casanova, nel 1972, il DJ e produttore musicale Martin Solveig, nel 1976, e il calciatore Ronaldo, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. La nostra panoramica del 22 settembre 2026 termina qui, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

si chiesto, mi hai pensato.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni.

0: compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.
6: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
7: Benvenuti da Sandro Giunti. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Formia hanno arrestato a Scauri in flagranza di reato un 53enne di Minturno, AF, residente a Castelforte, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è scattata durante servizi di controllo del territorio, destinati soprattutto alle zone della movida e a quelli di maggiore aggregazione sociale. Ad un posto di controllo, l'atteggiamento dell'uomo ha insospettito i militari che hanno fermato il 53enne per accertamenti, in seguito ad una perquisizione personale successivamente estesa anche all'appartamento a Castelforte. I carabinieri hanno ritrovato 4 grammi e mezzo di cocaina, oltre 5 grammi di eroina, già suddivisa in 20 dosi pronte per lo smercio, e 380 euro in contanti ritenuti probabile provento dell'attività di spaccio, nonché un bilancino di precisione e vario materiale utile al confezionamento delle dosi. Sia lo stupefacente, lo strumento per le dosi e il denaro sono stati immediatamente sottoposti a sequestro e, su disposizione della Procura della Repubblica di Cassino, il pusher è stato inizialmente trasferito presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. In seguito all'udienza di convalida dinanzi al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino, sono state accolte le richieste della Procura cassinate e il GIP ha convalidato l'arresto operato dai carabinieri della compagnia di Formia, disponendo nei confronti del 53enne l'applicazione della misura cautelare personale e più specificamente quella del divieto di dimora nel comune di Minturno. Un progetto che unisce università, istituzioni, scuole e territorio, rafforzando una collaborazione che prosegue da 2 anni. Ieri mattina, nel piazzale 4 novembre della stazione ferroviaria di Formia Gaeta, sono state inaugurate le case vitruviane, strutture temporanee realizzate attraverso il recupero e la trasformazione di materiali provenienti da filiere del riuso nell'ambito della convenzione tra il Comune di Formia ed il Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III. All'inaugurazione hanno partecipato il sindaco Gianluca Taddeo, gli assessori Luigia Bonelli, Culture Pubbliche e Istruzione, e Francesca Di Rocco, Ambiente e Attività Produttive. Presenti gli studenti degli istituti superiori Fermi Filangieri e Liceo Classico Vitruvio Pollione di Formia, insieme ai docenti e gli studenti del corso di tecniche parametriche e del programma di architettura circolare del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III. Hanno preso parte all'appuntamento inoltre i docenti dell'Ateneo Capitolino, Luca Montuori, Maddalena Cimemi, Stefano Converso, Milena Farina, l'architetto onorato Di Manno e il fotografo aquilano Antonio Di Cieco, autore della mostra fotografica Atlante Materico del Tempo, allestita all'interno delle strutture. Le case vitruviane rappresentano il risultato di un percorso di collaborazione tra il Comune di Formia e l'Università Roma III, sviluppato nell'ambito della convenzione che da 2 anni unisce l'ente comunale e l'Ateneo. Un accordo che ha consentito di realizzare attività connesse al Festival Vitruviano 2025-2026, coinvolgendo studenti universitari, istituti scolastici, cittadini e amministrazione, in un percorso dedicato all'architettura circolare e alla rigenerazione degli spazi pubblici. Per la realizzazione delle strutture sono stati riutilizzati materiali provenienti da filiere del recupero, trasformati dal laboratorio di Roma III attraverso le proprie macchine di fabbricazione digitale. Nel corso di inaugurazione è stato sottolineato il valore della collaborazione che da un biennio consente al Comune di Formia e all'Università Roma III di sviluppare iniziative condivise. In queste interviste il sindaco Gianluca Taddeo e la docente del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III, Maddalena Cimemi, sottolineano l'importanza e il significato dell'evento.
2: Sindaco Gianluca Taddeo, questa iniziativa dell'inaugurazione delle casette vitruviane rappresenta una tappa di un percorso già iniziato nei mesi precedenti e proiettato anche verso il futuro.
8: Questo è una prima installazione di quelle che sono state le mini architetture che hanno creato gli studenti della Facoltà di Architettura dell'Università Roma III di Roma. Dalle miniature presentate in sala sicurezza qualche mese fa da tutti gli studenti, abbiamo ritenuto opportuno di poterle realizzare anche come riconoscimento del lavoro che è stato fatto studiando la nostra città. E quindi questa di oggi è una prima installazione delle casette di Vitruvio che rientra nel percorso del Festival Vitruviano per valorizzare questa figura che comunque è stata presente nella nostra città, nella nostra comunità, che comunque rappresenta ancora oggi un riferimento di chi fa degli approfondimenti nel campo proprio dell'architettura, dell'ingegneria. Quindi è stata una bella occasione installare sulla stazione queste casette vitruviane che contengono delle immagini della nostra città, quelle che per loro sono le più significative. Quindi chi vuole visitare questi spazi lo può fare con molta tranquillità. Credo che sia l'occasione anche per vivere un po' la storia. Ci sarà una seconda fase di approfondimento che riguarderà la parte alta, quindi i borghi delle frazioni, la montagna.
2: I ragazzi, gli studenti hanno seguito con molto impegno questo progetto.
8: Sì, diciamo che già venire da Roma a Formia è stato bello visitare ed è stato ancora più bello ritornare, perché è un percorso che non si realizza solo con una visita.
2: Maddalena Scimeni, docente di storia dell'architettura, Dipartimento di Architettura dell'Università di Roma III, curatrice della mostra che è stata inaugurata nel piazzale della stazione ferroviaria di Formia.
9: Si tratta di una selezione di fotografie di Antonio Di Cecco, un protagonista della scena professionale, artistica del mondo della fotografia e anche della fotografia di architettura, che è in sé un settore. E Antonio Di Cecco era stato chiesto di interpretare Formia e il suo territorio, e è stato lasciato molto libero nel suo lavoro. Il lavoro si è protratto per almeno 5-6 mesi, in cui le stagioni si sono succedute e le aree di suo interesse sono anche cambiate nel corso dei mesi e della conoscenza del territorio. La composizione di questa selezione ha privilegiato il lavoro in colore, quindi sono tutte stampe in colore. Abbiamo deciso che alcuni formati meritavano un'ampiezza di stampa maggiore e li abbiamo collocati e pensati in funzione di queste due casette che hanno progettato gli studenti della laurea di scienze dell'architettura del Dipartimento di Architettura di Roma III. L'idea era che ci fosse una sorta di inizio di conoscenza, perché la mostra volutamente non ha didascalie e funzionano le associazioni proprio visive tra il monumento, il suo dettaglio, un'ampiezza di panorama più ampia. L'esperienza di Formia attraverso la fotografia è in gioco con l'esperienza tridimensionale della città e la posizione a ridosso della stazione ferroviaria, che è così sopraelevata, ovviamente gioca a favore di questo confronto e di questa sinergia percettiva. E allora le fotografie in particolare di Antonio Di Cecco sono, come dicevamo, ben più numerose di quelle esposte, e abbiamo intanto in lavorazione una pubblicazione con questo che abbiamo chiamato Atlante di Formia e della sua storia, e quindi avranno sicuramente una sede cartacea in forma di volume.
7: Restituiamo il golfo ai cittadini. È partita la raccolta di firme, una iniziativa promossa congiuntamente dal Partito Democratico di Formia, da Sinistra Italiana, Europa Verde, Movimento 5 Stelle, Un'altra Città, tutti di Formia. Si tratta di una richiesta che nasce con l'obiettivo di costruire una proposta complessiva sul futuro del Golfo, capace di tenere insieme alcune delle principali questioni ambientali che interessano il territorio e trasformarle in azioni concrete su cui impegnare l'amministrazione comunale. Siamo convinti, sottolineano i promotori dell'iniziativa, che la tutela e la riqualificazione del Golfo siano strettamente legate alle prospettive di sviluppo di Formia e dell'intero comprensorio: acquacoltura, depurazione, scarichi abusivi, qualità delle acque, attività del porto commerciale e traffico pesante incidono sulla vivibilità del territorio e sulle sue possibilità di crescita. Sono temi presenti da anni nel dibattito pubblico. La proposta vuole portarli al centro dell'agenda politica e amministrativa, concludono i partiti e i movimenti che hanno promosso l'iniziativa. I lavori programmati a Roma Termini modificano la circolazione ferroviaria ed interessano anche alcuni collegamenti utilizzati dai pendolari della provincia di Latina. Le variazioni sono andate in vigore già da ieri e proseguiranno fino a sabato 26 settembre sulla direttrice Roma-Formia-Minturno-Napoli. Tra le modifiche previste a rete ferroviaria italiana ci sono alcuni treni che non raggiungeranno Roma Termini ma termineranno la corsa a Roma Tiburtina. Una delle corse interessate, il regionale 21036 proveniente da Napoli Centrale, è diretto normalmente a Roma Termini. Il 22, 23 e 24 settembre il treno terminerà invece il viaggio a Roma Tiburtina. La corsa continuerà comunque ad effettuare le fermate previste lungo il percorso, compresa Latina, oltre a Cisterna, di Latina e Campoleone, ma con variazioni rispetto all'orario abituale. Per il regionale 21036 rete ferroviaria italiana indica il passaggio a Latina alle 20:25 e 20:26, a Cisterna di Latina alle 20:33 e 20:34 e a Campoleone alle 20:43 e 20:44, prima dell'arrivo a Roma Tiburtina previsto alle 21:08. Per chi deve raggiungere la capitale in questi giorni sarà quindi importante controllare la propria corsa prima della partenza, soprattutto per verificare eventuali variazioni della stazione di arrivo e degli orari. Uno studio scientifico indipendente sullo stato di salute dell'ecosistema marino costiero di Minturno e sulla base dei risultati la definizione di un programma decennale di interventi. È questa la proposta presentata in Consiglio Comunale dal gruppo di Fratelli d'Italia di Minturno, con l'obiettivo di passare dalle segnalazioni che periodicamente interessano il litorale ad un percorso strutturato di conoscenza e programmazione. La mozione, che sarà discussa nel prossimo Consiglio Comunale, scaturisce dalle varie segnalazioni e situazioni che hanno caratterizzato la stagione estiva appena terminata.
1: Radio Formia informa.
7: Per la partita di Coppa Italia in programma domani fra Terracina e Cassino allo stadio Colavolpe, la prefettura ha deciso la chiusura del settore ospiti. Al pari di quanto accaduto alla prima di campionato allo stadio Washington Parisio di Formia in occasione del derby con il Cassino, gli stessi tifosi cassinati saranno costretti a rinunciare anche alla trasferta di Terracina per evitare incidenti. La prefettura ha deciso la chiusura del settore ospiti allo stadio Colavolpe. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
6: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
10: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
11: credere nel futuro.
10: Radio Formia.
11: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
10: Di sempre.

0: qua pronti con tutte le mattine, alle ore 7, alle ore 8 e 10, all'appuntamento con l'oroscopo. Siamo giunti a martedì 22 settembre 2026, la chiesa ricorda San Ignazio di Santiago, sacerdote, San Maurizio Martire. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto due persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo te casalinghe, che la partecipa per questa cena radio per compagnia, salutiamo le persone, ascolta anche su internet, il sito è www.radiofomia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa copia secca di Gustavo. Noi siamo pronti alla lettura 12 segni zodiacali, incominciando come sempre con l'Ariete. Momento dinamico tra svaghi e incontri con gli amici, la mente lavora a pieno regime nella progettazione di nuove iniziative professionali, un incontro interessante durante un viaggio. Dall'Ariete al Toro, pur senza essere spettacolare, la giornata avrà il pregio di indurvi alla necessaria riflessione. Non abbiate paura di quello che potreste trovare. Iniziate un ciclo di piacevoli e rinvigorenti massaggi. Dal Toro ai Gemelli. Andamento incerto e peggior nemico è il lavoro di routine, i colleghi noiosi e il capo che non vi molla, insofferenza e voglia di essere altrove. Dai Gemelli al Cancro, sarete in pensiero per quanto riguarda il lavoro. Siete ambiziosi, ma dovete procedere con i piedi di piombo senza sottovalutare la concorrenza. Convincetevi che c'è tempo per raggiungere i risultati voluti. Dal Cancro al Leone, con l'arrivo della Luna in Sagittario il cielo diventa splendente. Sarete sicuri di voi stessi, fiduciosi e dinamici. Un po' di cautela con l'alimentazione. Da Leone alla Vergine, festa degli innamorati non adeguatamente celebrata. Tuttavia, quando l'amore c'è, può essere anche per tutto l'anno. Il terzo grado indispettisce la persona amata. Bilancia, la Luna vi dona una vitalità e buon umore. Approfittatene per condurre a buon fine ciò che avete in sospeso. Novità e notizie in arrivo per voi. Scorpione, ci vuole una pausa di riflessione anche nelle circostanze più brillanti. La giornata vi porta a contatto con voi stessi, con le vostre risorse e i timori. Sagittario, la Luna è nel segno, forma aspetti armonici che vi rendono euforici. Se l'amore è in subbuglio, consolatevi con gli amici. La compagnia scalda il cuore. Capricorno, per il conseguimento dei vostri obiettivi rendetevi disponibili e assumete altri oneri. Siete pieni di energia, pronti per la scaldata al successo. Acquario, il sestile a Mercurio con la Luna è giusta per una rimpatriata fra vecchi amici, tanto più che i sentimenti vi riservano qualche sorpresa poco gradita. In amore siate aperti a qualsiasi esperienza. Concludiamo lo scuola di oggi con i Pesci. La festa che oggi è per voi è molto gradita, con sottofondo di musica latina e una torta a forma di cuore. La serata sarà movimentata con tanta allegria e tenerezza, segnale di incoraggiamento degli amici per voi. Bene, tutto anche questo martedì 22 settembre 2026 Radio Forma, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Ignazio di Santiago, sacerdote, San Maurizio Martire. Il sole sorgerà tra qualche istante alle 7.08, tramonterà alle 19.23, la luna crescente si leverà alle 17.37 e calerà questa notte alle 2.09. Diamo i auguri a Andrea Bocelli che come 58 anni, a Roberto Saviano che come 47 anni, a Tom Felton che come 39 anni. Qualche data da ricordare: 1994 sulla NNBC esordisce la serie TV Warner Bros. Friends, creata da Mark Kaufman, David Crane e Kevin Bridge. La frase del giorno: chi ferma i cavalli inchioda. Ricordo che alle 15.30 il sole entrerà in bilancia, equinozio d'autunno. Invece pensiero questa mattina sono moglie di marinaio, né vedova né sposa. Le buone parole non rompono i denti. La felicità non cresce nell'orto dell'invidioso. A ancora buongiorno, buon lavoro, saluto. È tutto per questo martedì 22 settembre 2026, all'appuntamento con il suo oroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo da parte della regia, un saluto di Genio Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

0: In viaggio sulla via Pontina in direzione Roma. In colonnamenti altezza Aprile a causa di incidente, si transita su carreggiata ridotta e al momento si segnalano 4 km di coda. A seguire sempre su via Pontina, code a tratti tra Pomezia e Spinaceto, mentre code per traffico intenso sulla via Nettunense tra via Pantanelle e via Genio Civile in direzione del centro urbano di Aprilia. A Latina sulla Monti Lepini code per traffico intenso altezza Borgo Faiti nelle due direzioni, intersezione con via Appia. Spostiamoci in provincia di Frosinone, circolazione pressoché regolare in queste prime ore del mattino, ad eccezione di code sulla regionale 156, dove si sta in coda all'altezza di Valle Fioretta in direzione del centro urbano di Frosinone. Da Valeria Vernia, da Astra Linfo Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione. In chiusura un messaggio di civiltà stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
2: Un servizio della Regione Lazio.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Sono le 9:01.
2: Martedì 22 settembre 2026, la Chiesa ricorda i santi Maurizio, Candido e Superio, Vittore e compagni. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, chi di speranza vive, disperato muore, dice che è meglio non aspettarsi troppo da eventi futuri che potrebbero non realizzarsi. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1499 si firmava il Trattato di Pace di Basilea, che avviava il riconoscimento di indipendenza della Svizzera. Nel 1792 veniva proclamata la Prima Repubblica Francese. Il 22 settembre diventava il primo vendemmiaio, giorno d'inizio del calendario rivoluzionario. Nel 1907 arriva Trigoso, disastrosa inaugurazione per il piroscafo Principessa Yolanda di 146 metri, che affondava poco dopo il varo. E nel 1943 le truppe italiane a Cefalonia, in Grecia, si arrendevano ai tedeschi esponendo una tovaglia bianca al balcone della casa che ospitava il comando tattico. Hitler ne ordinava l'uccisione. Nel 1988 la promulga del decreto 447 introduceva il nuovo codice di procedura penale in sostituzione del codice Rocco, portato a compimento da Giuliano Vassalli, sarebbe entrato in vigore dopo un anno. Nel 1991 si scopriva che i resti mummificati ritrovati sul ghiacciaio Similaun alcuni giorni prima erano di un uomo vissuto oltre 3.000 anni prima di Cristo. Nel 2000 la Fiat chiudeva la produzione della 126. L'ultima delle proprie vetture con motore posteriore era stata lanciata nel 1972. Nel 2011 scienziati del CERN annunciavano una scoperta che i neutrini si muovono a velocità superiore a quella della luce. E nel 2017 l'attore premio Oscar Colin Firth otteneva la cittadinanza italiana. Marito di Livia Guggioli e padre di Luca e Matteo, aveva spesso espresso amore per l'Italia, dove ha una casa in Umbria. Nascevano il 22 settembre, nel 1791 il chimico e fisico Michael Faraday, nel 1904 la prima assistente di volo Ellen Church, nel 1934 la cantante Ornella Vanoni e nel 1957 il ciclista oro mondiale Beppe Saronni. Sono nati oggi anche il cantante Andrea Bocelli, nel 1958, l'illusionista e personaggio TV Antonio Casanova, nel 1972, il DJ e produttore musicale Martin Solveig, nel 1976, e il calciatore Ronaldo, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. La nostra panoramica del 22 settembre 2026 termina qui, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio.

nel mio zono, non penso, ergo non sono, è solo che ho bisogno di te. Da qui la terra è piatta e come si gaglia.

0: Invece io
1: ti voglio ancora bene.
0: E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via.
1: Non riesco a respirare sulla terraferma.

0: non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Il 29 settembre riapre il frantoio oleario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Oleario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: Questo è Vincenzo, mio cugino, vedi? Ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
2: Nino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
1: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
2: Noi possiamo aiutarvi.
1: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

0: Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astra Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo dalla provincia di Latina, primi disagi per chi è in viaggio sulla via Pontina in direzione Roma. Incolonnamenti altezza Aprilia a causa di incidente, si transita su carreggiata ridotta e al momento si segnalano 4 km di coda. A seguire sempre su via Pontina, code a tratti tra Pomezia e Spinaceto, mentre code per traffico intenso sulla via Nettunense tra via Pantanelle e via Genio Civile in direzione del centro urbano di Aprilia. A Latina, sulla Monti Lepini, code per traffico intenso altezza Borgo Faiti nelle due direzioni, intersezioni

0: che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
1: Un servizio della Regione Lazio.
2: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi...

Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e...

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Formia hanno arrestato a Scauri in flagranza di reato un 53enne di Minturno, AF, residente a Castelforte, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è scattata durante servizi di controllo del territorio, destinati soprattutto alle zone della movida e a quelli di maggiore aggregazione sociale. Ad un posto di controllo, l'atteggiamento dell'uomo ha insospettito i militari che hanno fermato il 53enne per accertamenti, in seguito ad una perquisizione personale successivamente estesa anche all'appartamento a Castelforte. I carabinieri hanno ritrovato 4 grammi e mezzo di cocaina, oltre 5 grammi di eroina, già suddivisa in 20 dosi pronte per lo smercio, e 380 euro in contanti ritenuti probabile provento dell'attività di spaccio, nonché un bilancino di precisione e vario materiale utile al confezionamento delle dosi. Sia lo stupefacente, lo strumento per le dosi e il denaro sono stati immediatamente sottoposti a sequestro e, su disposizione della Procura della Repubblica di Cassino, il pusher è stato inizialmente trasferito presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. In seguito all'udienza di convalida dinanzi al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino sono state accolte le richieste della Procura cassinate e il GIP ha convalidato l'arresto operato dai carabinieri della compagnia di Formia, disponendo nei confronti del 53enne l'applicazione la misura cautelare personale e più specificamente quella del divieto di dimora nel comune di Minturno. Un progetto che unisce università, istituzioni, scuole e territorio, rafforzando una collaborazione che prosegue da 2 anni. Ieri mattina, nel piazzale 4 novembre della stazione ferroviaria di Formia Gaeta, sono state inaugurate le case vitruviane, strutture temporanee realizzate attraverso il recupero e la trasformazione di materiali provenienti da filiere del riuso nell'ambito della convenzione tra il Comune di Formia ed il Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III. All'inaugurazione hanno partecipato il sindaco Gianluca Taddeo, gli assessori Luigia Bonelli, Culture Pubbliche e Istruzione, e Francesca Di Rocco, Ambiente e Attività Produttive. Presenti gli studenti degli istituti superiori Fermi Filangieri e Liceo Classico Vitruvio Pollione di Formia, insieme ai docenti e gli studenti del corso di tecniche parametriche e del programma di architettura circolare del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III. Hanno preso parte all'appuntamento inoltre i docenti dell'Ateneo Capitolino Luca Montuori, Maddalena Cimemi, Stefano Converso, Milena Farina, l'architetto onorato Di Manno e il fotografo aquilano Antonio Di Cieco, autore della mostra fotografica Atlante Materico del Tempo, allestita all'interno delle strutture. Le case vitruviane rappresentano il risultato di un percorso di collaborazione tra il Comune di Formia e l'Università Roma III, sviluppato nell'ambito della convenzione che da 2 anni unisce l'ente comunale e l'Ateneo. un accordo che ha consentito di realizzare attività connesse al Festival Vitruviano 2025-2026, coinvolgendo studenti universitari, istituti scolastici, cittadini e amministrazione, in un percorso dedicato all'architettura circolare e alla rigenerazione degli spazi pubblici. Per la realizzazione delle strutture sono stati riutilizzati materiali provenienti da filiere del recupero, trasformati dal laboratorio di Roma 3 attraverso le proprie macchine di fabbricazione digitale. Nel corso di inaugurazione è stato sottolineato il valore della collaborazione che da un biennio consente al Comune di Formia e all'Università Roma 3 di sviluppare iniziative condivise. In queste interviste il sindaco Gianluca Taddeo e la docente del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma 3, Maddalena Scimemi, sottolineano l'importanza e il significato dell'evento.
3: Sindaco Gianluca Taddeo, questa iniziativa dell'inaugurazione delle casette vitruviane rappresenta una tappa di un percorso già iniziato nei mesi precedenti e proiettato anche verso il futuro.
4: Questo è una prima installazione di quelle che sono state le mini architetture che hanno creato gli studenti della Facoltà di Architettura dell'Università Roma 3 di Roma. Dalle miniature presentate in sala sicurezza qualche mese fa da tutti gli studenti, abbiamo ritenuto opportuno di poterle realizzare anche come riconoscimento del lavoro che è stato fatto studiando la nostra città, e quindi questa di oggi è una prima installazione delle casette di Vitruvio che rientra nel percorso del Festival Vitruviano per valorizzare questa figura che comunque è stata presente nella nostra città, nella nostra comunità, che comunque rappresenta ancora oggi un riferimento di chi fa degli approfondimenti nel campo proprio dell'architettura, dell'ingegneria. Quindi è stata una bella occasione installare sulla stazione queste casette vitruviane che contengono delle immagini della nostra città, quelle che per loro sono le più significative, quindi chi vuole visitare questi spazi lo può fare con molta tranquillità. Credo che sia l'occasione anche per vivere un po' la storia. Ci sarà una seconda fase di approfondimento che riguarderà la parte alta, quindi i borghi delle frazioni, la montagna.
3: I ragazzi, gli studenti hanno seguito con molto impegno questo progetto.
4: Sì, diciamo che già venire da Roma a Formia è stato bello visitare ed è stato ancora più bello ritornare, perché è un percorso che non si realizza solo con una visita.
3: Maddalena Scimemi, docente di storia dell'architettura, Dipartimento di Architettura dell'Università di Roma 3, curatrice della mostra che è stata inaugurata nel piazzale della stazione ferroviaria di Formia.
5: Si tratta di una selezione di fotografie di Antonio Di Cecco, un protagonista della scena professionale e artistica del mondo della fotografia e anche della fotografia di architettura, che è in sé un settore. E Antonio Di Cecco era stato chiesto di interpretare Formia e il suo territorio, e è stato lasciato molto libero nel suo lavoro. Il lavoro si è protratto per almeno 5-6 mesi, in cui le stagioni si sono succedute e le aree di suo interesse sono anche cambiate nel corso dei mesi e della conoscenza del territorio. La composizione di questa selezione ha privilegiato il lavoro in colore, quindi sono tutte stampe in colore. Abbiamo deciso che alcuni formati meritavano un'ampiezza di stampa maggiore e li abbiamo collocati e pensati in funzione di queste due casette che hanno progettato gli studenti della laurea di scienze dell'architettura del Dipartimento di Architettura di Roma 3. L'idea era che ci fosse una sorta di inizio di conoscenza, perché la mostra volutamente non ha didascalie e funzionano le associazioni proprio visive tra il monumento, il suo dettaglio, un'ampiezza di panorama più ampia. L'esperienza di Formia attraverso la fotografia è in gioco con l'esperienza tridimensionale della città e la posizione a ridosso della stazione ferroviaria, che è così sopraelevata, ovviamente gioca a favore di questo confronto e di questa sinergia percettiva. E allora le fotografie in particolare di Antonio Di Cecco sono, come dicevamo, ben più numerose di quelle esposte, e abbiamo intanto in lavorazione una pubblicazione con questo che abbiamo chiamato Atlante di Formia e della sua storia, e quindi avranno sicuramente una sede cartacea in forma di volume.
2: Restituiamo il golfo ai cittadini. È partita la raccolta di firme, una iniziativa promossa congiuntamente dal Partito Democratico di Formia, da Sinistra Italiana, Europa Verde, Movimento 5 Stelle e un'altra città, tutti di Formia. Si tratta di una richiesta che nasce con l'obiettivo di costruire una proposta complessiva sul futuro del Golfo, capace di tenere insieme alcune delle principali questioni ambientali che interessano il territorio e trasformarle in azioni concrete su cui impegnare l'amministrazione comunale. Siamo convinti, sottolineano i promotori dell'iniziativa, che la tutela e la riqualificazione del Golfo siano strettamente legate alle prospettive di sviluppo di Formia e dell'intero comprensorio, acquacoltura, depurazione, scarichi abusivi, qualità delle acque, attività del porto commerciale e traffico pesante incidono sulla vivibilità del territorio e sulle sue possibilità di crescita. Sono temi presenti da anni nel dibattito pubblico. La proposta vuole portarli al centro dell'agenda politica e amministrativa, concludono i partiti e i movimenti che hanno promosso l'iniziativa. I lavori programmati a Roma Termini modificano la circolazione ferroviaria ed interessano anche alcuni collegamenti utilizzati dai pendolari della provincia di Latina. Le variazioni sono andate in vigore già da ieri e proseguiranno fino a sabato 26 settembre sulla direttrice Roma-Formia-Minturno-Napoli. Tra le modifiche previste a rete ferroviaria italiana ci sono alcuni treni che non raggiungeranno Roma Termini, ma termineranno la corsa a Roma Tiburtina. Una delle corse interessate, il regionale 21036 proveniente da Napoli Centrale, è diretto normalmente a Roma Termini. Il 22, 23 e 24 settembre il treno terminerà invece il viaggio a Roma Tiburtina. La corsa continuerà comunque ad effettuare le fermate previste lungo il percorso, compresa Latina, oltre a Cisterna, di Latina e Campoleone, ma con variazioni rispetto all'orario abituale. Per il regionale 21036, rete ferroviaria italiana, indica il passaggio a Latina alle 20.25 e 20.26, a Cisterna di Latina alle 20.33 e 20.34 e a Campoleone alle 20.43 e 20.44, prima dell'arrivo a Roma Tiburtina previsto alle 21.08. Per chi deve raggiungere la capitale in questi giorni sarà quindi importante controllare la propria corsa prima della partenza, soprattutto per verificare eventuali variazioni della stazione di arrivo e degli orari. Uno studio scientifico indipendente sullo stato di salute dell'ecosistema marino costiero di Minturno e sulla base dei risultati la definizione di un programma decennale di interventi. È questa la proposta presentata in Consiglio Comunale dal gruppo di Fratelli d'Italia di Minturno, con l'obiettivo di passare dalle segnalazioni che periodicamente interessano il litorale ad un percorso strutturato di conoscenza e programmazione. La mozione, che sarà discussa nel prossimo Consiglio Comunale, scaturisce dalle varie segnalazioni e situazioni che hanno caratterizzato la stagione estiva appena terminata.
6: Radio Formia informa.
2: Per la partita di Coppa Italia in programma domani fra Terracina e Cassino allo stadio Colavolpe, la prefettura ha deciso la chiusura del settore ospiti. Al pari di quanto accaduto alla prima di campionato allo stadio Washington Parisio di Formia in occasione del derby con il Cassino, gli stessi tifosi cassinati saranno costretti a rinunciare anche alla trasferta di Terracina per evitare incidenti. La prefettura ha deciso la chiusura del settore ospiti allo stadio Colavolpe. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima.

se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure? Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde? Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose? Perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: appartamento chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
4: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
3: Monica,
4: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
5: Anch'io mangio sano, eh?
4: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal Servizio Sanitario.
6: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
7: Massimo, ti vedo.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Formia hanno arrestato a Scauri, in flagranza di reato, un 53enne di Minturno, AF, residente a Castelforte, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è scattata durante servizi di controllo del territorio, destinati soprattutto alle zone della movida e a quelli di maggiore aggregazione sociale. Ad un posto di controllo, l'atteggiamento dell'uomo ha insospettito i militari, che hanno fermato il 53enne per accertamenti, in seguito ad una perquisizione personale successivamente estesa anche all'appartamento a Castelforte. I carabinieri hanno ritrovato 4,5 grammi di cocaina, oltre 5 grammi di eroina, già suddivisa in 20 dosi pronte per lo smercio, e 380 euro in contanti ritenuti probabile provento dell'attività di spaccio, nonché un bilancino di precisione e vario materiale utile al confezionamento delle dosi. Sia lo stupefacente, lo strumento per le dosi e il denaro sono stati immediatamente sottoposti a sequestro e, su disposizione della Procura della Repubblica di Cassino, il pusher è stato inizialmente trasferito presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. In seguito all'udienza di convalida dinanzi al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino, sono state accolte le richieste della Procura cassinate e il GIP ha convalidato l'arresto operato dai carabinieri della compagnia di Formia, disponendo nei confronti del 53enne l'applicazione la misura cautelare personale e più specificamente quella del divieto di dimora nel comune di Minturno. Un progetto che unisce università, istituzioni, scuole e territorio, rafforzando una collaborazione che prosegue da 2 anni. Ieri mattina, nel piazzale 4 novembre della stazione ferroviaria di Formia Gaeta, sono state inaugurate le case vitruviane, strutture temporanee realizzate attraverso il recupero e la trasformazione di materiali provenienti da filiere del riuso nell'ambito della convenzione tra il Comune di Formia ed il Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III. All'inaugurazione hanno partecipato il sindaco Gianluca Taddeo, gli assessori Luigia Bonelli, Culture Pubbliche e Istruzione, e Francesca Di Rocco, Ambiente e Attività Produttive. Presenti gli studenti degli istituti superiori Fermi Filangieri e Liceo Classico Vittorio Pollione di Formia, insieme ai docenti e gli studenti del corso di tecniche parametriche e del programma di architettura circolare del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III. Hanno preso parte all'appuntamento inoltre i docenti dell'Ateneo Capitolino Luca Montuori, Maddalena Cimemi, Stefano Converso, Milena Farina, l'architetto onorato Di Manno e il fotografo aquilano Antonio Di Cieco, autore della mostra fotografica Atlante Materico del Tempo, allestita all'interno delle strutture. Le case vitruviane rappresentano il risultato di un percorso di collaborazione tra il Comune di Formia e l'Università Roma III, sviluppato nell'ambito della convenzione che da 2 anni unisce l'ente comunale e l'Ateneo. un accordo che ha consentito di realizzare attività connesse al Festival Vitruviano 2025-2026, coinvolgendo studenti universitari, istituti scolastici, cittadini e amministrazione, in un percorso dedicato all'architettura circolare e alla rigenerazione degli spazi pubblici. Per la realizzazione delle strutture sono stati riutilizzati materiali provenienti da filiere del recupero, trasformati dal laboratorio di Roma 3 attraverso le proprie macchine di fabbricazione digitale. Nel corso di inaugurazione è stato sottolineato il valore della collaborazione che da un biennio consente al Comune di Formia e all'Università Roma 3 di sviluppare iniziative condivise. In queste interviste il sindaco Gianluca Taddeo e la docente del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma 3, Maddalena Scimemi, sottolineano l'importanza e il significato dell'evento.
3: Sindaco Gianluca Taddeo, questa iniziativa dell'inaugurazione delle casette vitruviane rappresenta una tappa di un percorso già iniziato nei mesi precedenti e proiettato anche verso il futuro.
4: Questo è una prima installazione di quelle che sono state le mini architetture che hanno creato gli studenti della Facoltà di Architettura dell'Università Roma 3 di Roma. Dalle miniature presentate in sala sicurezza qualche mese fa da tutti gli studenti, abbiamo ritenuto opportuno di poterle realizzare anche come riconoscimento del lavoro che è stato fatto studiando la nostra città, e quindi questa di oggi è una prima installazione delle casette di Vitruvio che rientra nel percorso del Festival Vitruviano per valorizzare questa figura che comunque è stata presente nella nostra città, nella nostra comunità, che comunque rappresenta ancora oggi un riferimento di chi fa degli approfondimenti nel campo proprio dell'architettura, dell'ingegneria. Quindi è stata una bella occasione installare sulla stazione queste casette vitruviane che contengono delle immagini della nostra città, quelle che per loro sono le più significative. Quindi chi vuole visitare questi spazi lo può fare con molta tranquillità. Credo che sia l'occasione anche per vivere un po' la storia. Ci sarà una seconda fase di approfondimento che riguarderà la parte alta, quindi i borghi delle frazioni, la montagna.
3: I ragazzi, gli studenti hanno seguito con molto impegno questo progetto.
4: Sì, diciamo che già venire da Roma a Formia è stato bello visitare ed è stato ancora più bello ritornare, perché è un percorso che non si realizza solo con una visita.
3: Maddalena Scimemi, docente di storia dell'architettura, Dipartimento di Architettura dell'Università di Roma 3, curatrice della mostra che è stata inaugurata nel piazzale della stazione ferroviaria di Formia.
5: Si tratta di una selezione di fotografie di Antonio Di Cecco, un protagonista della scena professionale, artistica del mondo della fotografia e anche della fotografia di architettura, che è in sé un settore. E Antonio Di Cecco era stato chiesto di interpretare Formia e il suo territorio, e è stato lasciato molto libero nel suo lavoro. Il lavoro si è protratto per almeno 5-6 mesi, in cui le stagioni si sono succedute e le aree di suo interesse sono anche cambiate nel corso dei mesi e della conoscenza del territorio. La composizione di questa selezione ha privilegiato il lavoro in colore, quindi sono tutte stampe in colore. Abbiamo deciso che alcuni formati meritavano un'ampiezza di stampa maggiore e li abbiamo collocati e pensati in funzione di queste due casette che hanno progettato gli studenti della laurea di scienze dell'architettura del Dipartimento di Architettura di Roma 3. L'idea era che ci fosse una sorta di inizio di conoscenza, perché la mostra volutamente non ha didascalie e funzionano le associazioni proprio visive tra il monumento, il suo dettaglio, un'ampiezza di panorama più ampia. L'esperienza di Formia attraverso la fotografia è in gioco con l'esperienza tridimensionale della città e la posizione a ridosso della stazione ferroviaria, che è così sopraelevata, ovviamente gioca a favore di questo confronto e di questa sinergia percettiva. E allora le fotografie in particolare di Antonio Di Cecco sono, come dicevamo, ben più numerose di quelle esposte, e abbiamo intanto in lavorazione una pubblicazione con questo che abbiamo chiamato Atlante di Formia e della sua storia, e quindi avranno sicuramente una sede cartacea in forma di volume.
2: Restituiamo il golfo ai cittadini. È partita la raccolta di firme, una iniziativa promossa congiuntamente dal Partito Democratico di Formia, da Sinistra Italiana, Europa Verde, Movimento 5 Stelle e un'altra città, tutti di Formia. Si tratta di una richiesta che nasce con l'obiettivo di costruire una proposta complessiva sul futuro del Golfo, capace di tenere insieme alcune delle principali questioni ambientali che interessano il territorio e trasformarle in azioni concrete su cui impegnare l'amministrazione comunale. Siamo convinti, sottolineano i promotori dell'iniziativa, che la tutela e la riqualificazione del Golfo siano strettamente legate alle prospettive di sviluppo di Formia e dell'intero comprensorio, acquacoltura, depurazione, scarichi abusivi, qualità delle acque, attività del porto commerciale e traffico pesante incidono sulla vivibilità del territorio e sulle sue possibilità di crescita. Sono temi presenti da anni nel dibattito pubblico. La proposta vuole portarli al centro dell'agenda politica e amministrativa, concludono i partiti e i movimenti che hanno promosso l'iniziativa. I lavori programmati a Roma Termini modificano la circolazione ferroviaria ed interessano anche alcuni collegamenti utilizzati dai pendolari della provincia di Latina. Le variazioni sono andate in vigore già da ieri e proseguiranno fino a sabato 26 settembre sulla direttrice Roma-Formia-Minturno-Napoli. Tra le modifiche previste a Rete Ferroviaria Italiana ci sono alcuni treni che non raggiungeranno Roma Termini, ma termineranno la corsa a Roma Tiburtina. Una delle corse interessate, il regionale 21036 proveniente da Napoli Centrale, è diretto normalmente a Roma Termini. Il 22, 23 e 24 settembre il treno terminerà invece il viaggio a Roma Tiburtina. La corsa continuerà comunque ad effettuare le fermate previste lungo il percorso, compresa Latina, oltre a Cisterna, di Latina e Campoleone, ma con variazioni rispetto all'orario abituale. Per il regionale 21036, Rete Ferroviaria Italiana indica il passaggio a Latina alle 20.25 e 20.26, a Cisterna di Latina alle 20.33 e 20.34 e a Campoleone alle 20.43 e 20.44, prima dell'arrivo a Roma Tiburtina previsto alle 21.08. Per chi deve raggiungere la capitale in questi giorni sarà quindi importante controllare la propria corsa prima della partenza, soprattutto per verificare eventuali variazioni della stazione di arrivo e degli orari. Uno studio scientifico indipendente sullo stato di salute dell'ecosistema marino costiero di Minturno e sulla base dei risultati la definizione di un programma decennale di interventi. È questa la proposta presentata in Consiglio Comunale dal gruppo di Fratelli d'Italia di Minturno, con l'obiettivo di passare dalle segnalazioni che periodicamente interessano il litorale ad un percorso strutturato di conoscenza e programmazione. La mozione, che sarà discussa nel prossimo Consiglio Comunale, scaturisce dalle varie segnalazioni e situazioni che hanno caratterizzato la stagione estiva appena terminata.
6: Radio Formia informa.
2: Per la partita di Coppa Italia in programma domani fra Terracina e Cassino allo stadio Colavolpe, la prefettura ha deciso la chiusura del settore ospiti. Al pari di quanto accaduto alla prima di campionato allo stadio Washington Parisio di Formia in occasione del derby con il Cassino, gli stessi tifosi cassinati saranno costretti a rinunciare anche alla trasferta di Terracina per evitare incidenti. La prefettura ha deciso la chiusura del settore ospiti allo stadio Colavolpe. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro. Credere nel
0: futuro. Radio Fornia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

Naturalmente la nostra sigla per l'appuntamento del martedì, prima parte del nostro programma dedicato a chi ama lo spazio partenopeo. Allora, martedì 22, Sant'Ignazio di Santià, frate e sacerdote, a quanto pare, poi San Maurizio e compagni martiri. Le buone parole, siamo al pensierino. Allora, dicevamo, le buone parole non rompono i denti, ecco, queste sono le predure di Padre Dovino. Allora, siamo all'appuntamento del nostro programma, naturalmente un buon pomeriggio insieme a Radio Formia, un buon ascolto. Siamo a martedì e martedì si chiama Napoli.

Sì, figlia mia, tu non ne hai chiagno. Se può acconciare sto fatto e saccio con me. L'uomo son io che mi sacrifico. L'uomo che per

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana. Festeggiamo il 2 di ottobre in compagnia del ristorante La Villetta, Sua Maestà il Benventino e di scena, allora cena degustazione, 2 di ottobre, 3 territori, 3 interpretazioni, la Gallura, la Toscana, il Lazio, partners naturalmente, questo è l'appuntamento come sempre al ristorante La Villetta che come sempre vi aspetta, Giannola, via del Porticciolo Romano 0771 7231 13 numero storico. Le prenotazioni preferibilmente su WhatsApp al 393 90 12 195. In Vermentino, cena degustazione, 2 di ottobre, vi aspettiamo naturalmente numerosi a Giannola.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
4: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Formia hanno arrestato a Scauri, in flagranza di reato, un 53enne di Minturno, AF, residente a Castelforte, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è scattata durante servizi di controllo del territorio, destinati soprattutto alle zone della movida e a quelli di maggiore aggregazione sociale. Ad un posto di controllo, l'atteggiamento dell'uomo ha insospettito i militari che hanno fermato il 53enne per accertamenti, in seguito ad una perquisizione personale successivamente estesa anche all'appartamento a Castelforte. I carabinieri hanno ritrovato 4 grammi e mezzo di cocaina, oltre 5 grammi di eroina, già suddivisa in 20 dosi pronte per lo smercio, e 380 euro in contanti ritenuti probabile provento dell'attività di spaccio, nonché un bilancino di precisione e vario materiale utile al confezionamento delle dosi. Sia lo stupefacente, lo strumento per le dosi e il denaro sono stati immediatamente sottoposti a sequestro e, su disposizione della Procura della Repubblica di Cassino, il pusher è stato inizialmente trasferito presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. In seguito all'udienza di convalida dinanzi al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino sono state accolte le richieste della Procura cassinate e il GIP ha convalidato l'arresto operato dai carabinieri della compagnia di Formia.

0: disponendo nei confronti del 53enne l'applicazione della misura cautelare personale e più specificamente quella del divieto di dimora nel comune di Minturno. Un progetto che unisce università, istituzioni, scuole e territorio, rafforzando una collaborazione che prosegue da 2 anni. Ieri mattina, nel piazzale 4 novembre della stazione ferroviaria di Formia Gaeta, sono state inaugurate le case vitruviane, strutture temporanee realizzate attraverso il recupero e la trasformazione di materiali provenienti da filiere del riuso nell'ambito della convenzione tra il Comune di Formia ed il Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III. All'inaugurazione hanno partecipato il sindaco Gianluca Taddeo, gli assessori Luigia Bonelli, Culture Pubbliche e Istruzione, e Francesca Di Rocco, Ambiente e Attività Produttive. Presenti gli studenti degli istituti superiori Fermi Filangieri e Liceo Classico Vitruvio Pollione di Formia, insieme ai docenti e gli studenti del corso di tecniche parametriche e del programma di architettura circolare del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III. Hanno preso parte all'appuntamento inoltre i docenti dell'Ateneo Capitolino Luca Montuori, Maddalena Cimemi, Stefano Converso, Milena Farina, l'architetto onorato Di Manno e il fotografo aquilano Antonio Di Cieco, autore della mostra fotografica Atlante Materico del Tempo, allestita all'interno delle strutture. Le case vitruviane rappresentano il risultato di un percorso di collaborazione tra il Comune di Formia e l'Università Roma III, sviluppato nell'ambito della convenzione che da 2 anni unisce l'ente comunale e l'Ateneo. Un accordo che ha consentito di realizzare attività connesse al Festival Vitruviano 2025-2026, coinvolgendo studenti universitari, istituti scolastici, cittadini e amministrazione, in un percorso dedicato all'architettura circolare e alla rigenerazione degli spazi pubblici. Per la realizzazione delle strutture sono stati riutilizzati materiali provenienti da filiere del recupero, trasformati dal laboratorio di Roma III attraverso le proprie macchine di fabbricazione digitale. Nel corso di inaugurazione è stato sottolineato il valore della collaborazione che da un biennio consente al Comune di Formia e all'Università Roma III di sviluppare iniziative condivise. In queste interviste il sindaco Gianluca Taddeo e la docente del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III, Maddalena Cimemi, sottolineano l'importanza e il significato dell'evento.
1: Sindaco Gianluca Taddeo, questa iniziativa dell'inaugurazione delle casette vitruviane rappresenta una tappa di un percorso già iniziato nei mesi precedenti e proiettato anche verso il futuro.
2: Questo è una prima installazione di quelle che sono state le mini architetture che hanno creato gli studenti della Facoltà di Architettura dell'Università Roma III di Roma. Dalle miniature presentate in sala sicurezza qualche mese fa da tutti gli studenti, abbiamo ritenuto opportuno di poterle realizzare anche come riconoscimento del lavoro che è stato fatto studiando la nostra città, e quindi questa di oggi è una prima installazione delle casette di Vitruvio che rientra nel percorso del Festival Vitruviano per valorizzare questa figura che comunque è stata presente nella nostra città, nella nostra comunità, che comunque rappresenta ancora oggi un riferimento di chi fa degli approfondimenti nel campo proprio dell'architettura, dell'ingegneria. Quindi è stata una bella occasione installare sulla stazione queste casette vitruviane che contengono delle immagini della nostra città, quelle che per loro sono le più significative. Quindi chi vuole visitare questi spazi lo può fare con molta tranquillità. Credo che sia l'occasione anche per vivere un po' la storia. Ci sarà una seconda fase di approfondimento che riguarderà la parte alta, quindi i borghi delle frazioni, la montagna.
1: I ragazzi, gli studenti hanno seguito con molto impegno questo progetto.
2: Sì, diciamo che già venire da Roma a Formia è stato bello visitare ed è stato ancora più bello ritornare, perché è un percorso che non si realizza solo con una visita.
1: Maddalena Cimemi, docente di storia dell'architettura, Dipartimento di Architettura dell'Università di Roma III, curatrice della mostra che è stata inaugurata nel piazzale della stazione ferroviaria di Formia.
3: Si tratta di una selezione di fotografie di Antonio Di Cieco, un protagonista della scena professionale, artistica del mondo della fotografia e anche della fotografia di architettura, che è in sé un settore. E Antonio Di Cieco era stato chiesto di interpretare Formia e il suo territorio laboratorio e è stato lasciato molto libero nel suo lavoro. Il lavoro si è protratto per almeno 5 o 6 mesi in cui le stagioni si sono succedute e le aree di suo interesse sono anche cambiate nel corso dei mesi e della conoscenza del territorio. La composizione di questa selezione ha privilegiato il lavoro in colore, quindi sono tutte stampe in colore. Abbiamo deciso che alcuni formati meritavano un'ampiezza di stampa diciamo maggiore e li abbiamo collocati e pensati in funzione di queste due casette che hanno progettato gli studenti della laurea di scienze dell'architettura del Dipartimento di Architettura di Roma 3. L'idea era che diciamo ci fosse una sorta di inizio di conoscenza, perché la mostra volutamente non ha didascalie e funzionano le associazioni proprio visive tra il monumento, il suo dettaglio, un'ampiezza di panorama più ampia. L'esperienza di forme attraverso la fotografia è in gioco con l'esperienza tridimensionale della città e la posizione a ridosso della stazione ferroviaria, che è così sopraelevata, ovviamente gioca a favore di questo confronto e di questa sinergia diciamo percettiva. E allora le fotografie in particolare di Antonio Di Cecco sono, come dicevamo, ben più numerose di quelle esposte e abbiamo intanto in lavorazione una pubblicazione con questo che abbiamo chiamato Atlante del diciamo di Formia e della sua storia, e quindi avranno sicuramente una sede cartacea in forma di volume.
0: Restituiamo il golfo ai cittadini. È partita la raccolta di firme, una iniziativa promossa congiuntamente dal Partito Democratico di Formia, da Sinistra Italiana, Europa Verde, Movimento 5 Stelle e un'altra città, tutti di Formia. Si tratta di una richiesta che nasce con l'obiettivo di costruire una proposta complessiva sul futuro del Golfo, capace di tenere insieme alcune delle principali questioni ambientali che interessano il territorio e trasformarle in azioni concrete su cui impegnare l'amministrazione comunale. Siamo convinti, sottolineano i promotori dell'iniziativa, che la tutela e la riqualificazione del Golfo siano strettamente legate alle prospettive di sviluppo di Formia e dell'intero comprensorio: acquacoltura, depurazione, scarichi abusivi, qualità delle acque, attività del porto commerciale e traffico pesante incidono sulla vivibilità del territorio e sulle sue possibilità di crescita. Sono temi presenti da anni nel dibattito pubblico. La proposta vuole portarli al centro dell'agenda politica e amministrativa, concludono i partiti e i movimenti che hanno promosso l'iniziativa. I lavori programmati a Roma Termini modificano la circolazione ferroviaria ed interessano anche alcuni collegamenti utilizzati dai pendolari della provincia di Latina. Le variazioni sono andate in vigore già da ieri e proseguiranno fino a sabato 26 settembre sulla direttrice Roma-Formia-Minturno-Napoli. Tra le modifiche previste a Rete Ferroviaria Italiana ci sono alcuni treni che non raggiungeranno Roma Termini, ma termineranno la corsa a Roma Tiburtina. Una delle corse interessate, il regionale 21036 proveniente da Napoli Centrale, è diretto normalmente a Roma Termini. Il 22, 23 e 24 settembre il treno terminerà invece il viaggio a Roma Tiburtina. La corsa continuerà comunque ad effettuare le fermate previste lungo il percorso, compresa Latina, oltre a Cisterna, di Latina e Campoleone, ma con variazioni rispetto all'orario abituale. Per il regionale 21036, Rete Ferroviaria Italiana indica il passaggio a Latina alle 20:25 e 20:26, a Cisterna di Latina alle 20:33 e 20:34 e a Campoleone alle 20:43 e 20:44, prima dell'arrivo a Roma Tiburtina previsto alle 21:08. Per chi deve raggiungere la capitale in questi giorni sarà quindi importante controllare la propria corsa prima della partenza, soprattutto per verificare eventuali variazioni della stazione di arrivo e degli orari. Uno studio scientifico indipendente sullo stato di salute dell'ecosistema marino costiero di Minturno e sulla base dei risultati la definizione di un programma decennale di interventi. È questa la proposta presentata in Consiglio Comunale dal gruppo di Fratelli d'Italia di Minturno, con l'obiettivo di passare dalle segnalazioni che periodicamente interessano il litorale ad un percorso strutturato di conoscenza e programmazione. La mozione, che sarà discussa nel prossimo Consiglio Comunale, scaturisce dalle varie segnalazioni e situazioni che hanno caratterizzato la stagione estiva appena terminata.
4: Radio Formia informa. Sport.
0: Per la partita di Coppa Italia in programma domani fra Terracina e Cassino allo stadio Colavolpe, la prefettura ha deciso la chiusura del settore ospiti. al pari di quanto accaduto alla prima di campionato allo stadio Washington Parisio di Formia in occasione del derby con il Cassino, gli stessi tifosi cassinati saranno costretti a rinunciare anche alla trasferta di Terracina per evitare incidenti. La prefettura ha deciso la chiusura del settore ospiti allo stadio Colavolpe. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Ed eccoci al nostro secondo appuntamento del programma, come sempre il nostro buon ascolto, buon pomeriggio in compagnia di Radio Formia.
1: Tu non lo dici ed io non lo vedo, amore.

0: Altro momento di grande successo per Francesco Gabbani, che tornerà ancora. Intanto lo abbiamo proposto in apertura con Viceversa. Siamo pronti per la pubblicità.
1: Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì.
2: Bar Pasticceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Ed è in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
0: Ricordiamo naturalmente gli appuntamenti per il 2 di ottobre di scena il Vermentino. E allora cena degustazione 2 ottobre, questo è l'appuntamento al ristorante della Villetta. Tre territori, tre interpretazioni, la Gallura, la Toscana e il Lazio, partners naturalmente con l'appuntamento al ristorante della Villetta. Vi aspettiamo numerosi in via del Porticciolo Romano, località Gianola. Informazioni come sempre al numero storico 0771 72 31 13 oppure le prenotazioni prefibilmente sul WhatsApp al 393 90 12 195. A Gianola vi aspettiamo, ristorante La Villetta.

giro in regione a proporci il momento musicale Tozzi, lo riprogrammiamo con gli altri, siamo noi. E allora dobbiamo salutare Rossana e Franco, salutiamo Gabriele e Giuseppe Testa e naturalmente a Giulia e Ermedia Tullio, il nostro buon pomeriggio, questo buon martedì.

smettere di cantare e ritirarsi, naturalmente queste sono le sue dichiarazioni. Allora, gli altri siamo noi, se l'ho già fatto comunque, Umberto Tozzi, lo abbiamo appena riascoltato, gli altri siamo noi. Bene, andiamo a salutare Enza, salutiamo naturalmente gli amici che ci seguono da Santoianni e Giannola, buon pomeriggio a voi con Peppino Di Capri e classico, Monastero Santa Chiara.

Un classico per quanto riguarda Peppino Di Capri, l'abbiamo appena riascoltato con una serie Santa Chiara, risalutiamo naturalmente Enza, i nemici di Santa Chiara e Gianola. Allora, andiamo a un altro classico italiano, questa volta I Nomadi con Io Vagabondo. Salutiamo Civite Giuliano con questo brano, salutiamo Gabriella, Tina, Marco, Monica e Andrea, Io Vagabondo con I Nomadi.

italiana in omini per il vagabondo che non sono altro un sottotitolo. Allora, siamo Civita Giuliano, intera famiglia, buon pomeriggio e andiamo avanti. Un saluto per il nostro Lamberto, per la nostra Lidia, il nostro buon pomeriggio con Iglesias.

Iglesias con questo Sono un pirata, sono un signore, un altro dei suoi successi. Salutiamo naturalmente Lamberto e salutiamo Lidia. Andiamo avanti con la trasmissione.

Naturalmente Mango, con questo momento musicale che abbiamo appena proposto. Intanto Francesco Gabbani con Spazio Tempo, un altro dei suoi successi. Miliardi di persone.

Cara donna, con questo momento musicale Vasma Ancora diventa Vasma Ancora, Baciami Ancora, scritto da Lorenzo Cherubini, Arte Giovanotte, naturalmente. Allora, andiamo avanti con un saluto per Velia, il nostro buon pomeriggio, insieme a Don Bachi, insieme a Non Piangere Stasera.

Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.

0: Radio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Oleario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo.

Trovarsi e perdersi con Bambino Di Capri, altro suo grande momento musicale. Allora, andiamo a Marina Nazionale con Sentimenti e con questo momento musicale dal titolo Si Prepotente.

0: Maria Nazionale con Sì Prepotente da Sentimenti. Maria Nazionale, un classico. Piccolo Pio, dove vai? Per salutare Angela, per salutare Tonino Scipione e per salutare i nostri amici con Piccolo Pio, dove vai?
1: Degli occhi tuoi

0: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Bar Pasticceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
1: Tempo di chiudere con il nostro non stop musicale, e allora buon ascolto, a risentirci alla prossima nostra trasmissione.

Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro è il mio amore. Come

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Formia hanno arrestato a Scauri, in flagranza di reato, un 53enne di Minturno, AF, residente a Castelforte, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è scattata durante servizi di controllo del territorio, destinati soprattutto alle zone della movida e a quelli di maggiore aggregazione sociale. Ad un posto di controllo, l'atteggiamento dell'uomo ha insospettito i militari, che hanno fermato il 53enne per accertamenti, in seguito ad una perquisizione personale successivamente estesa anche all'appartamento a Castelforte. I carabinieri hanno ritrovato 4 grammi e mezzo di cocaina, oltre 5 grammi di eroina, già suddivisa in 20 dosi pronte per lo smercio, e 380 euro in contanti ritenuti probabile provento dell'attività di spaccio, nonché un bilancino di precisione e vario materiale utile al confezionamento delle dosi. Sia lo stupefacente, lo strumento per le dosi e il denaro sono stati immediatamente sottoposti a sequestro e, su disposizione della Procura della Repubblica di Cassino, il pusher è stato inizialmente trasferito presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. In seguito all'udienza di convalida dinanzi al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino, sono state accolte le richieste della Procura cassinate e il GIP ha convalidato l'arresto operato dai carabinieri della compagnia di Formia, disponendo nei confronti del 53enne l'applicazione della misura cautelare personale e più specificamente quella del divieto di dimora nel comune di Minturno. Un progetto che unisce università, istituzioni, scuole e territorio, rafforzando una collaborazione che prosegue da 2 anni. Ieri mattina, nel piazzale 4 novembre della stazione ferroviaria di Formia Gaeta, sono state inaugurate le case vitruviane, strutture temporanee realizzate attraverso il recupero e la trasformazione di materiali provenienti da filiere del riuso nell'ambito della convenzione tra il Comune di Formia ed il Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III. All'inaugurazione hanno partecipato il sindaco Gianluca Taddeo, gli assessori Luigia Bonelli, Culture Pubbliche e Istruzione, e Francesca Di Rocco, Ambiente e Attività Produttive. Presenti gli studenti degli istituti superiori Fermi Filangieri e Liceo Classico Vittorio Pollione di Formia, insieme ai docenti e gli studenti del corso di tecniche parametriche e del programma di architettura circolare del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III. Hanno preso parte all'appuntamento inoltre i docenti dell'Ateneo Capitolino Luca Montuori, Maddalena Cimemi, Stefano Converso, Milena Farina, l'architetto onorato Di Manno e il fotografo aquilano Antonio Di Cecco, autore della mostra fotografica Atlante Materico del Tempo, allestita all'interno delle strutture. Le case vitruviane rappresentano il risultato di un percorso di collaborazione tra il Comune di Formia e l'Università Roma III, sviluppato nell'ambito della convenzione che da 2 anni unisce l'ente comunale e l'Ateneo. un accordo che ha consentito di realizzare attività connesse al Festival Vitruviano 2025-2026, coinvolgendo studenti universitari, istituti scolastici, cittadini e amministrazione, in un percorso dedicato all'architettura circolare e alla rigenerazione degli spazi pubblici. Per la realizzazione delle strutture sono stati riutilizzati materiali provenienti da filiere del recupero, trasformati dal laboratorio di Roma 3 attraverso le proprie macchine di fabbricazione digitale. Nel corso di inaugurazione è stato sottolineato il valore della collaborazione che da un biennio consente al Comune di Formia e all'Università Roma 3 di sviluppare iniziative condivise. In queste interviste il sindaco Gianluca Taddeo e la docente del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma 3, Maddalena Scimemi, sottolineano l'importanza e il significato dell'evento.
3: Sindaco Gianluca Taddeo, questa iniziativa dell'inaugurazione delle casette vitruviane rappresenta una tappa di un percorso già iniziato nei mesi precedenti e proiettato anche verso il futuro.
4: Questo è una prima installazione di quelle che sono state le mini architetture che hanno creato gli studenti della Facoltà di Architettura dell'Università Roma 3 di Roma. Dalle miniature presentate in sala sicurezza qualche mese fa da tutti gli studenti, abbiamo ritenuto opportuno di poterle realizzare anche come riconoscimento del lavoro che è stato fatto studiando la nostra città, e quindi questa di oggi è una prima installazione delle casette di Vitruvio che rientra nel percorso del Festival Vitruviano per valorizzare questa figura che comunque è stata presente nella nostra città, nella nostra comunità, che comunque rappresenta ancora oggi un riferimento di chi fa degli approfondimenti nel campo proprio dell'architettura, dell'ingegneria. Quindi è stata una bella occasione installare sulla stazione queste casette vitruviane che contengono delle immagini della nostra città, quelle che per loro sono le più significative. Quindi chi vuole visitare questi spazi lo può fare con molta tranquillità. Credo che sia l'occasione anche per vivere un po' la storia. Ci sarà una seconda fase di approfondimento che riguarderà la parte alta, quindi i borghi delle frazioni, la montagna.
3: I ragazzi, gli studenti hanno seguito con molto impegno questo progetto.
4: Sì, diciamo che già venire da Roma a Formia è stato bello visitare ed è stato ancora più bello ritornare, perché è un percorso che non si realizza solo con una visita.
3: Maddalena Scimemi, docente di storia dell'architettura, Dipartimento di Architettura dell'Università di Roma 3, curatrice della mostra che è stata inaugurata nel piazzale della stazione ferroviaria di Formia.
5: Si tratta di una selezione di fotografie di Antonio Di Cecco, un protagonista della scena professionale, artistica del mondo della fotografia e anche della fotografia di architettura, che è in sé un settore. E Antonio Di Cecco era stato chiesto di interpretare Formia e il suo territorio, e è stato lasciato molto libero nel suo lavoro. Il lavoro si è protratto per almeno 5-6 mesi, in cui le stagioni si sono succedute e le aree di suo interesse sono anche cambiate nel corso dei mesi, della conoscenza del territorio. La composizione di questa selezione ha privilegiato il lavoro in colore, quindi sono tutte stampe in colore. Abbiamo deciso che alcuni formati meritavano un'ampiezza di stampa maggiore e li abbiamo collocati e pensati in funzione di queste due casette che hanno progettato gli studenti della laurea di scienze dell'architettura del Dipartimento di Architettura di Roma 3. L'idea era che ci fosse una sorta di inizio di conoscenza, perché la mostra volutamente non ha didascalie e funzionano le associazioni proprio visive tra il monumento, il suo dettaglio, un'ampiezza di panorama più ampia. L'esperienza di Formia attraverso la fotografia è in gioco con l'esperienza tridimensionale della città e la posizione a ridosso della stazione ferroviaria, che è così sopraelevata, ovviamente gioca a favore di questo confronto e di questa sinergia percettiva. E allora le fotografie in particolare di Antonio Di Cecco sono, come dicevamo, ben più numerose di quelle esposte, e abbiamo intanto in lavorazione una pubblicazione con questo che abbiamo chiamato Atlante di Formia e della sua storia, e quindi avranno sicuramente una sede cartacea in forma di volume.
2: Restituiamo il golfo ai cittadini. È partita la raccolta di firme, una iniziativa promossa congiuntamente dal Partito Democratico di Formia, da Sinistra Italiana, Europa Verde, Movimento 5 Stelle e un'altra città, tutti di Formia. Si tratta di una richiesta che nasce con l'obiettivo di costruire una proposta complessiva sul futuro del Golfo, capace di tenere insieme alcune delle principali questioni ambientali che interessano il territorio e trasformarle in azioni concrete su cui impegnare l'amministrazione comunale. Siamo convinti, sottolineano i promotori dell'iniziativa, che la tutela e la riqualificazione del Golfo siano strettamente legate alle prospettive di sviluppo di Formia e dell'intero comprensorio, acquacoltura, depurazione, scarichi abusivi, qualità delle acque, attività del porto commerciale e traffico pesante incidono sulla vivibilità del territorio e sulle sue possibilità di crescita. Sono temi presenti da anni nel dibattito pubblico. La proposta vuole portarli al centro dell'agenda politica e amministrativa, concludono i partiti e i movimenti che hanno promosso l'iniziativa. I lavori programmati a Roma Termini modificano la circolazione ferroviaria ed interessano anche alcuni collegamenti utilizzati dai pendolari della provincia di Latina. Le variazioni sono andate in vigore già da ieri e proseguiranno fino a sabato 26 settembre sulla direttrice Roma-Formia-Minturno-Napoli. Tra le modifiche previste a Rete Ferroviaria Italiana ci sono alcuni treni che non raggiungeranno Roma Termini, ma termineranno la corsa a Roma Tiburtina. Una delle corse interessate, il regionale 21036 proveniente da Napoli Centrale, è diretto normalmente a Roma Termini. Il 22, 23 e 24 settembre il treno terminerà invece il viaggio a Roma Tiburtina. La corsa continuerà comunque ad effettuare le fermate previste lungo il percorso, compresa Latina, oltre a Cisterna, di Latina e Campoleone, ma con variazioni rispetto all'orario abituale. Per il regionale 21036, Rete Ferroviaria Italiana indica il passaggio a Latina alle 20.25 e 20.26, a Cisterna di Latina alle 20.33 e 20.34 e a Campoleone alle 20.43 e 20.44, prima dell'arrivo a Roma Tiburtina previsto alle 21.08. Per chi deve raggiungere la capitale in questi giorni sarà quindi importante controllare la propria corsa prima della partenza, soprattutto per verificare eventuali variazioni della stazione di arrivo e degli orari. Uno studio scientifico indipendente sullo stato di salute dell'ecosistema marino costiero di Minturno e sulla base dei risultati la definizione di un programma decennale di interventi. È questa la proposta presentata in Consiglio Comunale dal gruppo di Fratelli d'Italia di Minturno, con l'obiettivo di passare dalle segnalazioni che periodicamente interessano il litorale ad un percorso strutturato di conoscenza e programmazione. La mozione, che sarà discussa nel prossimo Consiglio Comunale, scaturisce dalle varie segnalazioni e situazioni che hanno caratterizzato la stagione estiva appena terminata.
6: Radio Formia informa. Sport.
2: Per la partita di Coppa Italia in programma domani fra Terracina e Cassino allo stadio Colavolpe, la prefettura ha deciso la chiusura del settore ospiti. Al pari di quanto accaduto alla prima di campionato allo stadio Washington Parisio di Formia in occasione del derby con il Cassino, gli stessi tifosi cassinati saranno costretti a rinunciare anche alla trasferta di Terracina per evitare incidenti. La prefettura ha deciso la chiusura del settore ospiti allo stadio Colavolpe. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Radio Formia, informa.
7: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare. O condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: vivrai.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro. Credere nel
1: futuro. Radio Fornia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre. Ma quanto è piccolo.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Christmas.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Ithaca.
2: Ithaca.
1: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Ithaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo.

piccola. È una notte che gira bene questa, e se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo, sarà come se io fossi ancora lì. È così, mentre la prossima canzone arriva.

Ali, lo so, non dorme ancora. E che questa è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: Ricordi,
2: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
2: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
4: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Formia hanno arrestato a Scauri in flagranza di reato un 53enne di Minturno, AF, residente a Castelforte, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è scattata durante servizi di controllo del territorio, destinati soprattutto alle zone della movida e a quelli di maggiore aggregazione sociale. Ad un posto di controllo, atteggiamento dell'uomo, ha insospettito i militari che hanno fermato il 53enne per accertamenti, in seguito ad una perquisizione personale successivamente estesa anche all'appartamento a Castelforte. I carabinieri hanno ritrovato 4,5 grammi di cocaina, oltre 5 grammi di eroina, già suddivisa in 20 dosi pronte per lo smercio, e 380 euro in contanti ritenuti probabile provento dell'attività di spaccio, nonché un bilancino di precisione e vario materiale utile al confezionamento delle dosi. Sia lo stupefacente, lo strumento per le dosi e il denaro sono stati immediatamente sottoposti a sequestro e, su disposizione della Procura della Repubblica di Cassino, il pusher è stato inizialmente trasferito presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. In seguito all'udienza di convalida dinanzi al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino, sono state accolte le richieste della Procura cassinate e il GIP ha convalidato l'arresto operato dai carabinieri della compagnia di Formia, disponendo nei confronti del 53enne l'applicazione la misura cautelare personale e più specificamente quella del divieto di dimora nel comune di Minturno. Un progetto che unisce università, istituzioni, scuole e territorio, rafforzando una collaborazione che prosegue da 2 anni. Ieri mattina, nel piazzale 4 novembre della stazione ferroviaria di Formia Gaeta, sono state inaugurate le case vitruviane, strutture temporanee realizzate attraverso il recupero e la trasformazione di materiali provenienti da filiere del riuso nell'ambito della convenzione tra il Comune di Formia ed il Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III. All'inaugurazione hanno partecipato il sindaco Gianluca Taddeo, gli assessori Luigia Bonelli, Culture Pubbliche e Istruzione, e Francesca Di Rocco, Ambiente e Attività Produttive. Presenti gli studenti degli istituti superiori Fermi Filangieri e Liceo Classico Vittorio Pollione di Formia, insieme ai docenti e gli studenti del corso di tecniche parametriche e del programma di architettura circolare del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III. Hanno preso parte all'appuntamento inoltre i docenti dell'Ateneo Capitolino Luca Montuori, Maddalena Cimemi, Stefano Converso, Milena Farina, l'architetto onorato Di Manno e il fotografo aquilano Antonio Di Cieco, autore della mostra fotografica Atlante Materico del Tempo, allestita all'interno delle strutture. Le case vitruviane rappresentano il risultato di un percorso di collaborazione tra il Comune di Formia e l'Università Roma Tre, sviluppato nell'ambito della convenzione che da 2 anni unisce l'ente comunale e l'Ateneo. Un accordo che ha consentito di realizzare attività connesse al Festival Vitruviano 2025-2026, coinvolgendo studenti universitari, istituti scolastici, cittadini e amministrazione, in un percorso dedicato all'architettura circolare e alla rigenerazione degli spazi pubblici. Per la realizzazione delle strutture sono stati riutilizzati materiali provenienti da filiere del recupero, trasformati dal laboratorio di Roma 3 attraverso le proprie macchine di fabbricazione digitale. Nel corso di inaugurazione è stato sottolineato il valore della collaborazione che da un biennio consente al Comune di Formia e all'Università Roma 3 di sviluppare iniziative condivise. In queste interviste il sindaco Gianluca Taddeo e la docente del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma 3, Maddalena Scimemi, sottolineano l'importanza e il significato dell'evento.
5: Sindaco Gianluca Taddeo, questa iniziativa dell'inaugurazione delle casette vitruviane rappresenta una tappa di un percorso già iniziato nei mesi precedenti e proiettato anche verso il futuro.
6: Questo è una prima installazione di quelle che sono state le mini architetture che hanno creato gli studenti della Facoltà di Architettura dell'Università Roma 3 di Roma. Dalle miniature presentate in sala sicurezza qualche mese fa da tutti gli studenti, abbiamo ritenuto opportuno di poterle realizzare anche come riconoscimento del lavoro che è stato fatto studiando la nostra città, e quindi questa di oggi è una prima installazione delle casette di Vitruvio che rientra nel percorso del Festival Vitruviano per valorizzare questa figura che comunque è stata presente nella nostra città, nella nostra comunità, che comunque rappresenta ancora oggi un riferimento di chi fa degli approfondimenti nel campo proprio dell'architettura, dell'ingegneria. Quindi è stata una bella occasione installare sulla stazione queste casette vitruviane che contengono delle immagini della nostra città, quelle che per loro sono le più significative. Quindi chi vuole visitare questi spazi lo può fare con molta tranquillità. Credo che sia l'occasione anche per vivere un po' la storia. Ci sarà una seconda fase di approfondimento che riguarderà la parte alta, quindi i borghi delle frazioni, la montagna.
5: I ragazzi, gli studenti hanno seguito con molto impegno questo progetto.
6: Sì, diciamo che già venire da Roma a Formia è stato bello visitare ed è stato ancora più bello ritornare, perché è un percorso che non si realizza solo con una visita.
5: Maddalena Scimemi, docente di storia dell'architettura al Dipartimento di Architettura dell'Università di Roma 3, curatrice della mostra che è stata inaugurata nel piazzale della stazione ferroviaria di Formia.
7: Si tratta di una selezione di fotografie di Antonio Di Cecco, un protagonista della scena diciamo professionale, artistica del mondo della fotografia e anche della fotografia di architettura, che è in sé un settore. E Antonio Di Cecco era stato chiesto di interpretare Formia e il suo territorio, e è stato lasciato molto libero nel suo lavoro. Il lavoro si è protratto per almeno 5 o 6 mesi in cui le stagioni si sono succedute e le aree di suo interesse sono anche cambiate nel corso dei mesi e della conoscenza del territorio. La composizione di questa selezione ha privilegiato il lavoro in colore, quindi sono tutte stampe in colore. Abbiamo deciso che alcuni formati meritavano un'ampiezza di stampa diciamo maggiore e li abbiamo collocati e pensati in funzione di queste due casette che hanno progettato gli studenti della laurea di scienze dell'architettura del Dipartimento di Architettura di Roma 3. L'idea era che diciamo ci fosse una sorta di inizio di conoscenza, perché la mostra volutamente non ha didascalie e funzionano le associazioni proprio visive tra il monumento, il suo dettaglio, un'ampiezza di panorama più ampia. L'esperienza di Formia attraverso la fotografia è in gioco con l'esperienza tridimensionale della città e la posizione a ridosso della stazione ferroviaria, che è così sopraelevata, ovviamente gioca a favore di questo confronto e di questa sinergia diciamo percettiva. E allora le fotografie in particolare di Antonio Di Cecco sono, come dicevamo, ben più numerose di quelle esposte, e abbiamo intanto in lavorazione una pubblicazione con questo che abbiamo chiamato Atlante, importante del, diciamo, di Formia, della sua storia, e quindi avranno sicuramente una sede cartacea in forma di volume.
4: Restituiamo il golfo ai cittadini. È partita la raccolta di firme, una iniziativa promossa congiuntamente dal Partito Democratico di Formia, da Sinistra Italiana, Europa Verde, Movimento 5 Stelle, Un'altra Città, tutti di Formia. Si tratta di una richiesta che nasce con l'obiettivo di costruire una proposta complessiva sul futuro del Golfo, capace di tenere insieme alcune delle principali questioni ambientali che interessano il territorio e trasformarle in azioni concrete su cui impegnare l'amministrazione comunale. Siamo convinti, sottolineano i promotori dell'iniziativa, che la tutela e la riqualificazione del Golfo siano strettamente legate alle prospettive di sviluppo di Formia e dell'intero comprensorio: acquacoltura, depurazione, scarichi abusivi, qualità delle acque, attività del porto commerciale e traffico pesante incidono sulla vivibilità del territorio e sulle sue possibilità di crescita. Sono temi presenti da anni nel dibattito pubblico. La proposta vuole portarli al centro dell'agenda politica e amministrativa, concludono i partiti e i movimenti che hanno promosso l'iniziativa. I lavori programmati a Roma Termini modificano la circolazione ferroviaria ed interessano anche alcuni collegamenti utilizzati dai pendolari della provincia di Latina. Le variazioni sono andate in vigore già da ieri e proseguiranno fino a sabato 26 settembre sulla direttrice Roma-Formia-Minturno-Napoli. Tra le modifiche previste a Rete Ferroviaria Italiana ci sono alcuni treni che non raggiungeranno Roma Termini, ma termineranno la corsa a Roma Tiburtina. Una delle corse interessate, il regionale 21036 proveniente da Napoli Centrale, è diretto normalmente a Roma Termini. Il 22, 23 e 24 settembre il treno terminerà invece il viaggio a Roma Tiburtina. La corsa continuerà comunque ad effettuare le fermate previste lungo il percorso, compresa Latina, oltre a Cisterna, di Latina e Campoleone, ma con variazioni rispetto all'orario abituale. Per il regionale 21036, Rete Ferroviaria Italiana indica il passaggio a Latina alle 20.25 e 20.26, a Cisterna di Latina alle 20.33 e 20.34 e a Campoleone alle 20.43 e 20.44, prima dell'arrivo a Roma Tiburtina previsto alle 21.08. Per chi deve raggiungere la capitale in questi giorni sarà quindi importante controllare la propria corsa prima della partenza, soprattutto per verificare eventuali variazioni della stazione di arrivo e degli orari. Uno studio scientifico indipendente sullo stato di salute dell'ecosistema marino costiero di Minturno e sulla base dei risultati la definizione di un programma decennale di interventi. È questa la proposta presentata in Consiglio Comunale dal gruppo di Fratelli d'Italia di Minturno, con l'obiettivo di passare dalle segnalazioni che periodicamente interessano il litorale ad un percorso strutturato di conoscenza e programmazione. La mozione, che sarà discussa nel prossimo Consiglio Comunale, scaturisce dalle varie segnalazioni e situazioni che hanno caratterizzato la stagione estiva appena terminata.
8: Radio Formia, informa, sport.
4: Nella terza del campionato di eccellenza, il Città di Formia fa tris espugnando per 2-0 il campo dello Sterparo, grazie ai gol di Marotta al 26esimo della ripresa e al raddoppio di Cissé 11 minuti dopo. Con questa vittoria, la squadra di Ciardi consolida il primato in classifica in coabitazione con la squadra romana del Salaria, che si è imposta per 3-1 al Terracina. Vince al Riciniello con una doppietta di Sbordone la polisportiva Gaeta, imponendosi per 2-0 all'Arce. I gol realizzati al 15esimo e al 46esimo del primo tempo. Con questa vittoria la polisportiva Gaeta si è portata al secondo posto a 2 punti dalla vetta. Il Real San Basilio ha pareggiato 1-1 con il Cassino, pareggio a reti bianche tra Vissezza e Ferentino, con la formazione setina che ha fallito un calcio di rigore al 34esimo del primo tempo, calciato da Compagnone. Altro pareggio 2-2 tra Luva Frascati e Roccasecca. Successo di misura del Pomezia sulla Romulia per 2-1, analogo risultato del Roma City sulla Lodigiani per 2-1. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. In provincia di Frosinone, traffico rallentato sulla strada regionale 82 Valle del Liri, in prossimità dei centri urbani di Fontana del Liri e Sora nei due sensi di marcia, percorrendo via dei Monti Lepini, rallentamenti e code nel territorio di Valle Fioretta, altezza via Armando Bona, direzione Frosinone asse attrezzato. In provincia di Latina, percorrendo la strada statale Pontina, si rallenta altezza Borgo Piave, direzione Latina. In via Appia, traffico rallentato a Tor Tre Ponti, in prossimità dell'incrocio con strada via Tor di Tre Ponti, nei due sensi di marcia. Rimanendo sulla statale Appia, lato Napoli, si rallenta nei centri abitati di Itri, Fondi e Monte San Biagio, nelle due direzioni. Da Claudio Veloce ad Astral Infomobilità è tutto, ora un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
3: Lì non ne sentiamo tante storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
2: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
3: Noi possiamo aiutarvi.
2: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.
2: Astral Infomobilità. Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. In provincia di Frosinone, traffico rallentato sulla strada regionale 82 Valle dell'Iri, in prossimità dei centri urbani di Fontana dell'Iri e Sora nei due sensi di marcia. Percorrendo via dei Monti Lepini, rallentamenti e code nel territorio di Valle Fioretta, altezza via Armando Bona, direzione Frosinone asse attrezzato. In provincia di Latina, percorrendo la strada statale Pontina, si rallenta altezza Borgo Piave, direzione Latina. In via Appia, traffico rallentato a Tor Tre Ponti, in prossimità dell'incrocio con strada via Tor di Tre Ponti, nei due sensi di marcia. Rimanendo sulla statale Appia, lato Napoli, si rallenta nei centri abitati di Itri, Fondi e Monte San Biagio, nelle due direzioni. Da Claudio Veloce d'Astral Infomobilità è tutto, ora un messaggio di civiltà stradale.
3: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
2: Un servizio della Regione Lazio.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: Non è vero che non sei capace a fare nulla e che senza di lui non sei niente.
1: Se controlla il tuo denaro, non ti permette di lavorare, ti sta facendo violenza.
0: Ti ha picchiata? Tu e i tuoi figli dove siete? Siete in un posto sicuro?
2: Non sei sola. Ti metto in contatto con il centro antiviolenza più vicino a te.
0: Il 1522 è al tuo fianco per uscire dalla violenza.
1: Chiama il 1522. Riprendi in mano la tua vita.
3: Libera.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Giunti. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Formia hanno arrestato a Scauri in flagranza di reato un 53enne di Minturno, AF, residente a Castelforte, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è scattata durante servizi di controllo del territorio, destinati soprattutto alle zone della movida e a quelli di maggiore aggregazione sociale. Ad un posto di controllo, l'atteggiamento dell'uomo ha insospettito i militari, che hanno fermato il 53enne per accertamenti, in seguito ad una perquisizione personale successivamente estesa anche all'appartamento a Castelforte. I carabinieri hanno ritrovato 4,5 grammi di cocaina, oltre 5 grammi di eroina, già suddivisa in 20 dosi pronte per lo smercio, e 380 euro in contanti ritenuti probabile provento dell'attività di spaccio, nonché un bilancino di precisione e vario materiale utile al confezionamento delle dosi. Sia lo stupefacente, lo strumento per le dosi e il denaro sono stati immediatamente sottoposti a sequestro e, su disposizione della Procura della Repubblica di Cassino, il pusher è stato inizialmente trasferito presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. In seguito all'udienza di convalida dinanzi al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino sono state accolte le richieste della Procura cassinate e il GIP ha convalidato l'arresto operato dai carabinieri della compagnia di Formia, disponendo nei confronti del 53enne l'applicazione la misura cautelare personale e più specificamente quella del divieto di dimora nel comune di Minturno. Un progetto che unisce università, istituzioni, scuole e territorio, rafforzando una collaborazione che prosegue da 2 anni. Ieri mattina, nel piazzale 4 novembre della stazione ferroviaria di Formia Gaeta, sono state inaugurate le case vitruviane, strutture temporanee realizzate attraverso il recupero e la trasformazione di materiali provenienti da filiere del riuso nell'ambito della convenzione tra il Comune di Formia ed il Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III. All'inaugurazione hanno partecipato il sindaco Gianluca Taddeo, gli assessori Luigia Bonelli, Culture Pubbliche e Istruzione, e Francesca Di Rocco, Ambiente e Attività Produttive. Presenti gli studenti degli istituti superiori Fermi Filangieri e Liceo Classico Vitruvio Pollione di Formia, insieme ai docenti e gli studenti del corso di tecniche parametriche e del programma di architettura circolare del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III. Hanno preso parte all'appuntamento inoltre i docenti dell'Ateneo Capitolino, Luca Montuori, Maddalena Cimemi, Stefano Converso, Milena Farina, l'architetto onorato Di Manno e il fotografo aquilano Antonio Di Cecco, autore della mostra fotografica Atlante Materico del Tempo, allestita all'interno delle strutture. Le case vitruviane rappresentano il risultato di un percorso di collaborazione tra il Comune di Formia e l'Università Roma III, sviluppato nell'ambito della convenzione che da 2 anni unisce l'ente comunale e l'Ateneo. Un accordo che ha consentito di realizzare attività connesse al Festival Vitruviano 2025-2026, coinvolgendo studenti universitari, istituti scolastici, cittadini e amministrazione, in un percorso dedicato all'architettura circolare e alla rigenerazione degli spazi pubblici. Per la realizzazione delle strutture sono stati riutilizzati materiali provenienti da filiere del recupero, trasformati dal laboratorio di Roma III attraverso le proprie macchine di fabbricazione digitale. Nel corso di inaugurazione è stato sottolineato il valore della collaborazione che da un biennio consente al Comune di Formia e all'Università Roma III di sviluppare iniziative condivise. In queste interviste il sindaco Gianluca Taddeo e la docente del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III, Maddalena Cimemi, sottolineano l'importanza e il significato dell'evento.
3: Sindaco Gianluca Taddeo, questa iniziativa dell'inaugurazione delle casette vituliane rappresenta una tappa di un percorso già iniziato nei mesi precedenti e proiettato anche verso il futuro.
4: Questo è una prima installazione di quelle che sono state le mini architetture che hanno creato gli studenti della Facoltà di Architettura dell'Università Roma III di Roma. Dalle miniature presentate in sala sicurezza qualche mese fa da tutti gli studenti, abbiamo ritenuto opportuno di poterle realizzare anche come riconoscimento del lavoro che è stato fatto studiando la nostra città. E quindi questa di oggi è una prima installazione delle casette di Vitruvio che rientra nel percorso del Festival Vitruviano per valorizzare questa figura che comunque è stata presente nella nostra città, nella nostra comunità, che comunque rappresenta ancora oggi un riferimento di chi fa degli approfondimenti nel campo proprio dell'architettura, dell'ingegneria. Quindi è stata una bella occasione installare sulla stazione queste casette vitruviane che contengono delle immagini della nostra città, quelle che per loro sono le più significative. Quindi chi vuole visitare questi spazi lo può fare con molta tranquillità. Credo che sia l'occasione anche per vivere un po' la storia. Ci sarà una seconda fase di approfondimento che riguarderà la parte alta, quindi i borghi delle frazioni, la montagna.
3: I ragazzi, gli studenti hanno seguito con molto impegno questo progetto.
4: Sì, diciamo che già venire da Roma a Formia è stato bello visitare ed è stato ancora più bello ritornare, perché è un percorso che non si realizza solo con una visita.
3: Maddalena Scimeni, docente di storia dell'architettura, Dipartimento di Architettura dell'Università di Roma III, curatrice della mostra che è stata inaugurata nel piazzale della stazione ferroviaria di Formia.
5: Si tratta di una selezione di fotografie di Antonio Di Cecco, un protagonista della scena professionale, artistica del mondo della fotografia e anche della fotografia di architettura, che è in sé un settore. E Antonio Di Cecco era stato chiesto di interpretare Formia e il suo territorio, e è stato lasciato molto libero nel suo lavoro. Il lavoro si è protratto per almeno 5-6 mesi, in cui le stagioni si sono succedute e le aree di suo interesse sono anche cambiate nel corso dei mesi e della conoscenza del territorio. La composizione di questa selezione ha privilegiato il lavoro in colore, quindi sono tutte stampe in colore. Abbiamo deciso che alcuni formati meritavano un'ampiezza di stampa maggiore e li abbiamo collocati e pensati in funzione di queste due casette che hanno progettato gli studenti della laurea di scienze dell'architettura del Dipartimento di Architettura di Roma III. L'idea era che ci fosse una sorta di inizio di conoscenza, perché la mostra volutamente non ha didascalie e funzionano le associazioni proprio visive tra il monumento, il suo dettaglio, un'ampiezza di panorama più ampia. L'esperienza di Formia attraverso la fotografia è in gioco con l'esperienza tridimensionale della città e la posizione a ridosso della stazione ferroviaria, che è così sopraelevata, ovviamente gioca a favore di questo confronto e di questa sinergia percettiva. E allora le fotografie in particolare di Antonio Di Cecco sono, come dicevamo, ben più numerose di quelle esposte, e abbiamo intanto in lavorazione una pubblicazione con questo che abbiamo chiamato Atlante di Formia e della sua storia, e quindi avranno sicuramente una sede cartacea in forma di volume.
2: Restituiamo il golfo ai cittadini. È partita la raccolta di firme, una iniziativa promossa congiuntamente dal Partito Democratico di Formia, da Sinistra Italiana, Europa Verde, Movimento 5 Stelle e un'altra città, tutti di Formia. Si tratta di una richiesta che nasce con l'obiettivo di costruire una proposta complessiva sul futuro del Golfo, capace di tenere insieme alcune delle principali questioni ambientali che interessano il territorio e trasformarle in azioni concrete su cui impegnare l'amministrazione comunale. Siamo convinti, sottolineano i promotori dell'iniziativa, che la tutela e la riqualificazione del Golfo siano strettamente legate alle prospettive di sviluppo di Formia e dell'intero comprensorio: acquacoltura, depurazione, scarichi abusivi, qualità delle acque, attività del porto commerciale e traffico pesante incidono sulla vivibilità del territorio e sulle sue possibilità di crescita. Sono temi presenti da anni nel dibattito pubblico. La proposta vuole portarli al centro dell'agenda politica e amministrativa, concludono i partiti e i movimenti che hanno promosso l'iniziativa. I lavori programmati a Roma Termini modificano la circolazione ferroviaria ed interessano anche alcuni collegamenti utilizzati dai pendolari della provincia di Latina. Le variazioni sono andate in vigore già da ieri e proseguiranno fino a sabato 26 settembre sulla direttrice Roma-Formia-Minturno-Napoli. Tra le modifiche previste a rete ferroviaria italiana ci sono alcuni treni che non raggiungeranno Roma Termini, ma termineranno la corsa a Roma Tiburtina. Una delle corse interessate, il regionale 21036 proveniente da Napoli Centrale, è diretto normalmente a Roma Termini. Il 22, 23 e 24 settembre il treno terminerà invece il viaggio a Roma Tiburtina. La corsa continuerà comunque ad effettuare le fermate previste lungo il percorso, compresa Latina, oltre a Cisterna, di Latina e Campoleone, ma con variazioni rispetto all'orario abituale. Per il regionale 21036, rete ferroviaria italiana, indica il passaggio a Latina alle 20.25 e 20.26, a Cisterna di Latina alle 20.33 e 20.34 e a Campoleone alle 20.43 e 20.44, prima dell'arrivo a Roma Tiburtina previsto alle 21.08. Per chi deve raggiungere la capitale in questi giorni sarà quindi importante controllare la propria corsa prima della partenza, soprattutto per verificare eventuali variazioni della stazione di arrivo e degli orari. Uno studio scientifico indipendente sullo stato di salute dell'ecosistema marino costiero di Minturno e sulla base dei risultati la definizione di un programma decennale di interventi. È questa la proposta presentata in Consiglio Comunale dal gruppo di Fratelli d'Italia di Minturno, con l'obiettivo di passare dalle segnalazioni che periodicamente interessano il litorale ad un percorso strutturato di conoscenza e programmazione. La mozione, che sarà discussa nel prossimo Consiglio Comunale, scaturisce dalle varie segnalazioni e situazioni che hanno caratterizzato la stagione estiva appena terminata.
6: Radio Formia informa.
2: Nella terza del campionato di eccellenza, il Città di Formia fa tris espugnando per 2-0 il campo dello Sterparo, grazie ai gol di Marotta al 26esimo della ripresa e al raddoppio di Cissé 11 minuti dopo. Con questa vittoria, la squadra di Ciardi consolida il primato in classifica in coabitazione con la squadra romana del Salaria, che si è imposta per 3-1 al Terracina. Vince al Riciniello con una doppietta di Sbordone la polisportiva Gaeta, imponendosi per 2-0 all'Arce, i gol realizzati al 15esimo e al 46esimo del primo tempo. Con questa vittoria la polisportiva Gaeta si è portata al secondo posto a 2 punti dalla vetta. Il Real San Basilio ha pareggiato 1-1 con il Cassino, pareggio a reti bianche tra Vissezza e Ferentino, con la formazione setina che ha fallito un calcio di rigore al 34esimo del primo tempo, calciato da Compagnone. Altro pareggio 2-2 tra Luva Frascati e Roccasecca. Successo di misura del Pomezia sulla Romulia per 2-1, analogo risultato del Roma City sulla Lodigiani per 2-1. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima

Sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
1: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Formia hanno arrestato a Scauri in flagranza di reato un 53enne di Minturno, AF, residente a Castelforte, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è scattata durante servizi di controllo del territorio, destinati soprattutto alle zone della movida e a quelli di maggiore aggregazione sociale. Ad un posto di controllo, l'atteggiamento dell'uomo ha insospettito i militari che hanno fermato il 53enne per accertamenti, in seguito ad una perquisizione personale successivamente estesa anche all'appartamento a Castelforte. I carabinieri hanno ritrovato 4 grammi e mezzo di cocaina, oltre 5 grammi di eroina, già suddivisa in 20 dosi pronte per lo smercio, e 380 euro in contanti ritenuti probabile provento dell'attività di spaccio, nonché un bilancino di precisione e vario materiale utile al confezionamento delle dosi. Sia lo stupefacente, lo strumento per le dosi e il denaro sono stati immediatamente sottoposti a sequestro e, su disposizione della Procura della Repubblica di Cassino, il pusher è stato inizialmente trasferito presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. In seguito all'udienza di convalida dinanzi al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino sono state accolte le richieste della Procura cassinate e il GIP ha convalidato l'arresto operato dai carabinieri della compagnia di Formia, disponendo nei confronti del 53enne l'applicazione della misura cautelare personale e più specificamente quella del divieto di dimora nel comune di Minturno. Un progetto che unisce università, istituzioni, scuole e territorio, rafforzando una collaborazione che prosegue da 2 anni. Ieri mattina, nel piazzale 4 novembre della stazione ferroviaria di Formia Gaeta, sono state inaugurate le case vitruviane, strutture temporanee realizzate attraverso il recupero e la trasformazione di materiali provenienti da filiere del riuso nell'ambito della convenzione tra il Comune di Formia ed il Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III. All'inaugurazione hanno partecipato il sindaco Gianluca Taddeo, gli assessori Luigia Bonelli, Culture Pubbliche e Istruzione, e Francesca Di Rocco, Ambiente e Attività Produttive. Presenti gli studenti degli istituti superiori Fermi Filangieri e liceo classico Vittorio Pollione di Formia, insieme ai docenti e gli studenti del corso di tecniche parametriche e del programma di architettura circolare del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III. Hanno preso parte all'appuntamento inoltre i docenti dell'Ateneo Capitolino, Luca Montuori, Maddalena Cimemi, Stefano Converso, Milena Farina, l'architetto onorato Di Manno e il fotografo aquilano Antonio Di Cieco, autore della mostra fotografica Atlante Materico del Tempo, allestita all'interno delle strutture. Le case vitruviane rappresentano il risultato di un percorso di collaborazione tra il Comune di Formia e l'Università Roma III, sviluppato nell'ambito della convenzione che da 2 anni unisce l'ente comunale e l'Ateneo. Un accordo che ha consentito di realizzare attività connesse al Festival Vitruviano 2025-2026, coinvolgendo studenti universitari, istituti scolastici, cittadini e amministrazione, in un percorso dedicato all'architettura circolare e alla rigenerazione degli spazi pubblici. Per la realizzazione delle strutture sono stati riutilizzati materiali provenienti da filiere del recupero, trasformati dal laboratorio di Roma III attraverso le proprie macchine di fabbricazione digitale. Nel corso di inaugurazione è stato sottolineato il valore della collaborazione che da un biennio consente al Comune di Formia e all'Università Roma III di sviluppare iniziative condivise. In queste interviste il sindaco Gianluca Taddeo e la docente del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III, Maddalena Cimemi, sottolineano l'importanza e il significato dell'evento.
2: Sindaco Gianluca Taddeo, questa iniziativa dell'inaugurazione delle casette vitruviane rappresenta una tappa di un percorso già iniziato nei mesi precedenti e proiettato anche verso il futuro.
3: Questo è una prima installazione di quelle che sono state le mini architetture che hanno creato gli studenti della Facoltà di Architettura dell'Università Roma III di Roma. Dalle miniature presentate in sala sicurezza qualche mese fa da tutti gli studenti, abbiamo ritenuto opportuno di poterle realizzare anche come riconoscimento del lavoro che è stato fatto studiando la nostra città. E quindi questa di oggi è una prima installazione delle casette di Vitruvio che rientra nel percorso del Festival Vitruviano per valorizzare questa figura che comunque è stata presente nella nostra città, nella nostra comunità, che comunque rappresenta ancora oggi un riferimento di chi fa degli approfondimenti nel campo proprio dell'architettura, dell'ingegneria. Quindi è stata una bella occasione installare sulla stazione queste casette vitruviane che contengono delle immagini della nostra città, quelle che per loro sono le più significative. Quindi chi vuole visitare questi spazi lo può fare con molta tranquillità. Credo che sia l'occasione anche per vivere un po' la storia. Ci sarà una seconda fase di approfondimento che riguarderà la parte alta, quindi i borghi delle frazioni, la montagna.
2: I ragazzi, gli studenti hanno seguito con molto impegno questo progetto.
3: Sì, diciamo che già venire da Roma a Formia è stato bello visitare ed è stato ancora più bello ritornare, perché è un percorso che non si realizza solo con una visita.
2: Maddalena Scimeni, docente di storia dell'architettura, Dipartimento di Architettura dell'Università di Roma 3, curatrice della mostra che è stata inaugurata nel piazzale della stazione ferroviaria di Formia.
4: Si tratta di una selezione di fotografie di Antonio Di Cecco, un protagonista della scena diciamo professionale, artistica del mondo della fotografia e anche della fotografia di architettura, che è in sé un settore. E Antonio Di Cecco era stato chiesto di interpretare Formia e il suo territorio, e è stato lasciato molto libero nel suo lavoro. Il lavoro si è protratto per almeno 5-6 mesi, in cui le stagioni si sono succedute e le aree di suo interesse sono anche cambiate nel corso dei mesi della conoscenza del territorio. La composizione di questa selezione ha privilegiato il lavoro in colore, quindi sono tutte stampe in colore. Abbiamo deciso che alcuni formati meritavano un'ampiezza di stampa diciamo maggiore, e li abbiamo collocati e pensati in funzione di queste due casette che hanno progettato gli studenti della laurea di scienze dell'architettura del Dipartimento di Architettura di Roma 3. L'idea era che diciamo ci fosse una sorta di inizio di conoscenza, perché la mostra volutamente non ha didascalie e funzionano le associazioni proprio visive tra il monumento, il suo dettaglio, un'ampiezza di panorama più ampia. L'esperienza di Formia attraverso la fotografia è in gioco con l'esperienza tridimensionale della città e la posizione a ridosso della stazione ferroviaria, che è così sopraelevata, ovviamente gioca a favore di questo confronto e di questa sinergia diciamo percettiva. E allora le fotografie in particolare di Antonio Di Cecco sono, come dicevamo, ben più numerose di quelle esposte, e abbiamo intanto in lavorazione una pubblicazione con questo che abbiamo chiamato Atlante del diciamo di Formia, della sua storia, e quindi avranno sicuramente una sede cartacea in forma di volume.
1: Restituiamo il golfo ai cittadini. È partita la raccolta di firme, una iniziativa promossa congiuntamente dal Partito Democratico di Formia, da Sinistra Italiana, Europa Verde, Movimento 5 Stelle e un'altra città, tutti di Formia. Si tratta di una richiesta che nasce con l'obiettivo di costruire una proposta complessiva sul futuro del Golfo, capace di tenere insieme alcune delle principali questioni ambientali che interessano il territorio e trasformarle in azioni concrete su cui impegnare l'amministrazione comunale. Siamo convinti, sottolineano i promotori dell'iniziativa, che la tutela e la riqualificazione del Golfo siano strettamente legate alle prospettive di sviluppo di Formia e dell'intero comprensorio: acquacoltura, depurazione, scarichi abusivi, qualità delle acque, attività del porto commerciale e traffico pesante incidono sulla vivibilità del territorio e sulle sue possibilità di crescita. Sono temi presenti da anni nel dibattito pubblico. La proposta vuole portarli al centro dell'agenda politica e amministrativa, concludono i partiti e i movimenti che hanno promosso l'iniziativa. I lavori programmati a Roma Termini modificano la circolazione ferroviaria ed interessano anche alcuni collegamenti utilizzati dai pendolari della provincia di Latina. Le variazioni sono andate in vigore già da ieri e proseguiranno fino a sabato 26 settembre sulla direttrice Roma-Formia-Minturno-Napoli. Tra le modifiche previste a rete ferroviaria italiana ci sono alcuni treni che non raggiungeranno Roma Termini, ma termineranno la corsa a Roma Tiburtina. Una delle corse interessate, il regionale 21036 proveniente da Napoli Centrale, è diretto normalmente a Roma Termini. Il 22, 23 e 24 settembre il treno terminerà invece il viaggio a Roma Tiburtina. La corsa continuerà comunque ad effettuare le fermate previste lungo il percorso, compresa Latina, oltre a Cisterna, di Latina e Campoleone, ma con variazioni rispetto all'orario abituale. Per il regionale 21036, rete ferroviaria italiana, indica il passaggio a Latina alle 20.25 e 20.26, a Cisterna di Latina alle 20.33 e 20.34 e a Campoleone alle 20.43 e 20.44, prima dell'arrivo a Roma Tiburtina previsto alle 21.08. Per chi deve raggiungere la capitale in questi giorni sarà quindi importante controllare la propria corsa prima della partenza, soprattutto per verificare eventuali variazioni della stazione di arrivo e degli orari. Uno studio scientifico indipendente sullo stato di salute dell'ecosistema marino costiero di Minturno e sulla base dei risultati la definizione di un programma decennale di interventi. È questa la proposta presentata in Consiglio Comunale dal gruppo di Fratelli d'Italia di Minturno, con l'obiettivo di passare dalle segnalazioni che periodicamente interessano il litorale ad un percorso strutturato di conoscenza e programmazione. La mozione, che sarà discussa nel prossimo Consiglio Comunale, scaturisce dalle varie segnalazioni e situazioni che hanno caratterizzato la stagione estiva appena terminata.
5: Radio Formia informa.
2: Nella terza del campionato di eccellenza, il Città di Formia fa tris espugnando per 2-0 il campo dello Sterparo, grazie ai gol di Marotta al 26° della ripresa e al raddoppio di Cissé 11 minuti dopo. Con questa vittoria, la squadra di Ciardi consolida il primato in classifica in coabitazione con la squadra romana del Salaria, che si è imposta per 3-1 al Terracina. Vince al Riciniello con una doppietta di Sbordone la polisportiva Gaeta, imponendosi per 2-0 all'Arce, i gol realizzati al 15° e al 46° del primo tempo. Con questa vittoria la polisportiva Gaeta si è portata al secondo posto a 2 punti dalla vetta. Il Real San Basilio ha pareggiato 1-1 con il Cassino, pareggio a reti bianche tra Vissezza e Ferentino, con la formazione setina che ha fallito un calcio di rigore al 34° del primo tempo, calciato da Compagnone. Altro pareggio 2-2 tra Luva Frascati e Roccasecca. Successo di misura del Pomezia sulla Romulia per 2-1, analogo risultato del Roma City sulla Lodigiani per 2-1. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
7: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
6: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
7: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
8: Bravi, e niente sprechi.
9: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
6: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
10: Yeah.

0: spalla.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove.

0: Jazz Train.
1: Un caro saluto da parte di Francesco Sciarretta, siete sul Jazz di Jazz Train, come settimanalmente accade da qualche anno a questa parte. Un buon ascolto, un buon divertimento con noi. Cominciamo questo incontro di un'ora con un brano famosissimo. Si tratta di Human Nature, scritto dal tastierista dei Toto, Steve Porcaro, e dal paroliere John Battis, interpretato da Michael Jackson in un famoso album del 1983 come Thriller. Però questa è la versione di un musicista africano proveniente dalla Nigeria, si chiama Koba Masuku, dal vivo Human Nature.

0: my goodness. Oh my goodness. It is Songs and Stories, guys. And you guys are amazing. I'm glad you came out here. You definitely have discriminating tastes and you appreciate a different sound. And I'm very happy to have you in my corner.
1: Un brano famosissimo scritto da Steve Porcaro, tastierista dei Toto, e dal paroliere John Bettis, una versione presente in un disco altrettanto celebre di Michael Jackson come Thriller. Questa era una versione di un musicista e autore africano dalla Nigeria, Cobams Asukuo, con questa versione dal vivo di Human Nature. Jazz italiano con un trio di ottimi artisti, sono Pulse Trio, ed eseguono dal vivo un brano scritto da Paul McCartney dal titolo My Valentine. Pulse Trio.

Just Train, la musica di qualità alla radio.

0: Tutti.
1: La musica di Maurizio Capone, artista di Napoli, spesso controcorrente, artista vero, autentico, la sua musica spesso, se non esclusivamente, è suonata da strumenti riciclati dai rifiuti, e questo album, come Mozzarella Nigga di qualche anno fa, dal quale abbiamo estratto Global Unity, è un esempio della sua filosofia musicale e della sua filosofia anche di ricerca sonora. Un brano come Globe Unity ascoltato su Just Train per Maurizio Capone, Bung de Bangt, l'album Mozzarella Nigga. Loro invece sono una band tedesca, si definiscono techno band, suonano mix fra brani noti di DJ con arrangiamenti tipici delle marching band, sono 11 elementi, i fiati ovviamente la fanno da padrone, e ascoltiamo dunque Moite con questa You and Me, Moite.

11 ragazzi bravissimi sono la Moite, si definiscono Techno Marching Band, un po' riferendosi alle Marching Band di New Orleans, e questo è un po' il loro suono caratteristico. Riprendono spesso brani di DJ più o meno famosi. Questo era comunque You and Me dal vivo per Moite. Un salto indietro nel tempo su Just Train al 1965 con un cantante famoso all'epoca, era Roger Miller con King of the Road.

La voce di Roger Miller, famosissima al tempo, siamo nel 1965 con questa King of the Road, un brano che si muove fra swing e country, estratto da un disco come The Return of Roger Miller, sempre dello stesso anno. Roger Miller su Just Train, cambiamo completamente pagina andando sul suono Latin Jazz di un pianista notevole, si chiama Alfredo Rodriguez, e riprende un brano scritto dal cantante e musicista dominicano Juan Luis Guerra, uno dei massimi rappresentanti della musica caraibica. Questa è la sua Barbucas de Amor. La band di Alfredo Rodriguez con la vocalist Elif Sanchez.

0: Global.
1: La satira e l'ironia de El Circo Loco con Trump in Cuba, una produzione Fishnet Productions, una etichetta discografica e audio-video in chiave di parodia e ironici, prendendo di mira spesso personaggi che attualmente sono i più in vista nel panorama internazionale, e questa era appunto una realizzazione musicale ovviamente realizzata con l'intelligenza artificiale e assolutamente credibile, in pieno stile del son cubano, e il brano era Trump in Cuba per questo El Circo Loco per la Fishnet Productions. Siamo così arrivati a metà strada su Jazz Train, è giunto il momento di considerare l'artista jazz della settimana, e questa volta vi presento l'ultimo singolo di Mina con un omaggio a Pino Daniele in questa versione di un brano di qualche anno fa interpretato con Giorgia, ed era Vento di Passione, inserito in un album di imminente uscita come dilettevoli inedite eccedenze per Mina, artista jazz della settimana su Jazz Train.
2: L'artista jazz della settimana.

Tutto quello che un musicista può fare è essere vicino alle fonti della natura e sentire così, che è in comunione con le leggi naturali. John Coltrane.

Il suono della mandola con l'arte musicale di Piero Gallo, artista di Napoli, navigatissimo, ha suonato con i più importanti musicisti dell'area campana, uno su tutti, Enzo Avitabile, con il quale ha condiviso studi di registrazione e palco per circa 30 anni, oltre a lavorare con altri artisti di primissimo piano. Questa era una suggestiva sua composizione come Song Folk per Piero Gallo.

Su Just Train siamo giunti a un quarto d'ora dal termine, sempre con Francesco Sciarretta in radio come ogni settimana. Questa era la musica di Allah Rahman, produttore musicista indiano che abbiamo avuto l'occasione di riascoltare alla radio quest'oggi. Restiamo in tema di musica etnica con un gruppo proveniente dalla Palestina. Loro sono El Fonun Palestinian Popular Dance Troupe.

Nuova veste per Santa Rosa, un brano del 1991 di Gino Vannelli, presente in Nightwalker, in un vinile dell'epoca, riproposto recentissimamente con una band stratosferica. Loro sono Leonid and Friends, stratosferica super band russa, con questa nuova versione orchestrale di Santa Rosa. Prossimo artista, torniamo alla musica italiana con una bella rilettura di un classico di Lucio Dalla da parte di Elsa Baldini con il suo quartetto. Ci ascoltiamo insieme Tutta la vita. Elsa Baldini, quartetto dal vivo. Tutta

0: Grazie.
1: La voce di Elsa Baldini, nata in Svizzera, poi cresciuta artisticamente in Italia, ha collaborato per molti anni con diversi artisti, fra i più conosciuti come ad esempio Giorgia, Tosca, Max Gazzè, Gerardina Trovato, Andrea Bocelli e Francesco De Gregori. Questa era una sua versione dal vivo per un suo omaggio a Lucio Dalla con Tutta la vita, con il suo quartetto Elsa Baldini su Just Train. Chiudiamo il nostro appuntamento quest'oggi con la scoperta di una fresca band tedesca. Loro sono Jazz Rausch Big Band, mischiano il loro suono tra soul, funk e musica techno, un mix davvero interessante e poco consueto, con questo brano Who's Your Daddy. Con Jazz Rausch

Big Bang, ci salutiamo l'appuntamento con me e con Justin in radio per la prossima settimana. Just Rausch Big Bang, Who's Your Daddy?

0: America and Salva Bozo! Who's your daddy?
1: Radio Formia, la tua amica di sempre.

0: oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.